0: Abbiamo parlato per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono o sono accadute, del il The Baron, il barone che noi abbiamo risoprannominato capezzoli
1: Iron
0: d'acciaio
1: Meeple.
0: Capezzoli d'acciaio, Guinness World Record per appunto aver trainato un veicolo da 991 kg utilizzando i capezzoli. Ora, senza entrare troppo nello specifico, andiamo a leggere i messaggi.
1: Sì, sì, che io sto pensando, mi sono toccato il seno per sentire se era tutto ok, che
0: allora,
1: sensazione di malessere.
0: Ci scrive Giovanni, dice: non so se applaudire o farmi qualche domanda sulla vita, comunque rispetto totale. Vabbè, sicuramente tanta roba,
1: tanta stima per averlo solo pensato.
0: Giulia dice: sto cercando di motivarmi per andare in palestra, poi leggo queste cose e mi sento improvvisamente molto normale. Sì, ecco Giulia, non tirare sui pesi coi capezzoli, mi raccomando.
1: Mamma mia, dal basso, capito, per fare l'apertura, l'apertura frontale, laterale, come
0: comunque,
1: si chiama?
0: Adesso, a parte la resistenza fisica, non riesco a capire proprio per le leggi della fisica come non si lacera la pelle adesso.
1: Quello
0: tu.
1: Sto dicendo, quindi devi avere una muscolatura tale che tu con il muscolo del pettorale riesci a trasportare pesi, ma quanto devi essere allenato?
0: Ma io penso che tu debba essere anche come dire, lieve nei movimenti.
1: Ma io mi strappo a prendere tre sedie impilate.
0: No, vabbè, basta, non entriamo nel dettaglio. Concludiamo con Luca che dice: il Guinness ogni volta mi ricorda che l'umanità non ha limiti, soprattutto nel creare record assurdi. Verissimo.
1: Vero questo. Beh, comunque ci sono Guinness World Record che riguardano, non so, anche robe olimpioniche, sportive. Beh, perché conduceva il programma, no?
0: Dico, a me ogni volta che viene citato il Guinness World Record mi viene in mente il faccione di Jerry
1: A
0: Scott.
1: Me più che lui, il notaio, quello che andava a certificare che il record fosse veramente...
0: Con gli occhialetti, vero?
1: Giacca blu, occhialetto, però effettivamente...
0: Che poi in televisione sono tre o quattro i notai che lavorano. Quello di Affari Tuoi...
1: Sì, è vero.
0: E quella... No, Affari Tuoi non ce l'ha. Quello di Ciao
1: Darwin...
0: In realtà
1: Affari Tuoi ce l'ha, ma è nascosto.
0: È nascosto.
1: Ce l'ha,
0: Ciao
1: sì,
0: Darwin...
1: Sì.
0: Jürgen,
1: che poi è anche l'autore, vabbè.
0: Sì, vabbè, comunque. Salutiamo i notai.
1: Ciao notai.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN. VRN.

0: Continua il nostro Come Dire Dio Show. Non so perché oggi abbiamo citato anche i notai a proposito dei Guinness World Record. Scusa, sono rimasta così, concentrata sui notai. Che lavoro fai? Che lavoro fa papà? Il notaio al Guinness World Record.
1: Ah, bello.
0: Cioè, bello però.
1: Bello però. Poi lo sai che mi dà l'idea di essere un lavoro strapagato.
0: Anche secondo me. Vabbè, sei in televisione. Comunque
1: devi, sei in televisione.
0: È come la categoria B della radio.
1: Devi. Noi siamo categoria C di comedy, possiamo dirlo.
0: Bello.
1: Bello,
0: mi piace.
1: Ti è piaciuto?
0: Mi piace. Bello. Noi siamo categoria
1: Uè.
0: A, doppia A.
1: È vero,
0: AAC, come le pile. Vabbè, andiamo avanti. Tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le massime sui muri. Graffiti, così, che dire, che rivelano.
1: Graffiti che parlano.
0: Graffiti che parlano, mi piace.

cosa sarà utilizzato? Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Ci siamo, comincia hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a vedere le varie scritte sui muri di diverse città, insomma grandi verità rivelate sì. grazie ai graffiti. Iniziamo subito con, sono tutte così te lo dico.
1: Sì.
0: Ho i coglioni così girati che si vede l'etichetta.
1: Bella questa.
0: Bella, questa è bellissima.
1: Bella questa, dove di fronte a un istituto.
0: Dio li fa e io li insulto.
1: Bella pure questa.
0: Non si parla con la bocca piena, questa
1: ecco.
0: è solo insomma ricordarlo,
1: certo.
0: Ricordare l'educazione. Io non arrivo in ritardo, creo suspense. Questa è tua.
1: Ah, bello.
0: Questa io l'ho Vero? Vista sotto a casa tua.
1: Sì, infatti me l'ha scritta mia madre quando mi dice vai a fare la spesa.
0: L'unico peso che voglio quest'anno è quello della valigia.
1: Beh, magari
0: ci piacerebbe.
1: Sì.
0: Se non provi più niente, prova me.
1: Così. Magari c'è un numero di telefono sotto.
0: No, non
1: questo
0: c'è.
1: Fa molto da autogrill. Sai che negli auto sì. bisognerebbe fare un flop and roll sulle scritte.

0: gli autogrill,
1: ma ancora le fanno?
0: Io sono un grande, no, io sono
1: tu
0: uno,
1: vai e osservi, di la verità.
0: Io sono un grande frequentatore dei bagni degli autogrill, perché io per me ogni tappa è necessario andare al bagno e guardando intorno
1: ti guardi intorno,
0: però
1: bene.
0: Non si possono dire in radio,
1: no, i messaggi. Neanche al comedy. Le vie del Signore sono intasate.
0: Sono
1: anche
0: d'accordo.
1: Questa grande verità. Cose da tenere private, due punti, tutto. Bel remind. Mi avvalgo della facoltà di rispondere male.
0: Belli. Sai che questi potrebbero anche essere, sai, le frasi sulle magliette, ci sono.
1: Magliette.
0: Sono molto. Però per renderlo proprio così come è scritto sul muro.
1: La tua preferita?
0: Quella
1: dei coglioni girati.
0: Sì, quelli che si vede l'etichetta.
1: A me piace, mi avvalgo della facoltà di rispondere male. Tiè.
2: In fondo in ogni lacrima c'è poco di diverso, dalla bambina a scuola che si tiene tutto dentro, a quella madre di tre figli fuori la stazione che piange

0: frigo. Piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina. E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: The Comedy Radio Show.

0: incredibile, di solito il lunedì è difficoltoso, così si dice. E invece è volato questo lunedì insieme agli amici del Comedy Radio Show, insieme al nostro Alo. Tu non vedi l'ora di dire a qualcuno che hai i cosiddetti così
1: girati che si vede l'etichetta.
0: Le palle girate che si vede l'etichetta, vero? Di la verità.
1: Vero. Beh. La userò più tardi. Col primo malcapitato
0: col primo
1: malcapitata.
0: Che
1: lo dico al primo che incontro.
0: Buonasera, ti ricordi? Adesso
1: esco
0: e vado col primo che incontro. Buonasera.
1: Sì,
0: comunque sai che mi è successo? Vi racconto questa cosa e poi vi saluto. Non ve ne fregherà niente, ma mi è venuto in mente di dirvelo.
1: Chi può dirlo?
0: L'altro giorno ti capita mai di sentire vicini che litigano? Di la verità.
1: Certo, sì.
0: Ecco. Allora, stavo con un'amica, mi sono appizzata con l'orecchio e lei mi dice: ma che fai? Fatti i fatti tuoi.
1: Ma
0: stai zitta che non sento, gli dico. Però io ero dietro la tapparella, quindi non mi si vedeva. La finestra era aperta, ma non mi si vedeva. E lei dice: ma come, scusa, una milanese che si fa i fatti degli altri non l'ho mai vista. Ho detto: bella, io sono napoletana, a me piace il dramma, la tarantella. Bene, comunque questo stava litigando, credo, con la sua donna delle pulizie, non lo so. E a un certo punto ha detto: basta, te ne devi andare, sei una parassita. Gli ha detto le peggio cose. Sì. Vabbè, forse se lo meritava lei, non lo so. Vai via, io non ci metto. Ci metto 3 minuti a trovarne un'altra che viene e mi fa le pulizie, hai capito?
1: Però.
0: E io volevo fare buonasera.
1: Ah, ecco.
0: Direi: oh, c'è bisogno, vengo
1: saltando
0: io.
1: Saltando sul balcone.
0: Beh, bellissimo da casa, capito? C'hai arrotondi, fai il secondo lavoro, vai a fare le pulizie dal vicino, ce l'hai di fronte, manco te devi sforzare. Va bene.
1: Io penso che i vicini di casa mia, ad esempio, ho due ragazze come
0: stanno
1: vicine
0: cercando
1: di casa.
0: No,
1: no, non. Ogni tanto ci incontriamo, magari quando usciamo contemporaneamente da casa. Se ci salutiamo, ma loro sono iraniane. Quindi io non capisco quando parlano. Non so se stanno litigando.
0: Sapere infatti.
1: No, perché
0: loro.
1: Tu senti una lingua incomprensibile, ovviamente.
0: Per esempio, gli arabi quando parlano sembrano sempre incazzati. Ma
1: loro parlano a voce molto alta.
0: Sì, sì.
1: Ma mi sembra sempre. Sono sempre sorridenti. Quindi sono molto sorridenti quando le sento anche.
0: Ah,
1: magari
0: ragazze
1: stanno litigando brutalmente. Però
0: può darsi, fanno il contrario degli
1: dopo
0: arabi.
1: Dopo glielo chiedo, magari.
0: Come glielo chiedi? In che lingua glielo chiedi?
1: Are you litigating?
0: Benissimo. Allora, torniamo domani con aggiornamenti dalle vicine iraniane del nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con l'aggiornamento del vicino di casa di Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Non litigate.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: Sono le 3:01.

0: Ma eccoci qui, la nostra settimana comincia dopo le ore 10. Ecco Fabio Meli e Walter DC pronti per This Time.
1: Puntualissimi, puntualissimi per stare insieme a voi. Tra l'altro Fabio, questa volta senza intoppi incredibili.
0: Sì, è andato via tutto liscio, hanno sistemato anche i cavi, tutto quanto. Come mai? Che è successo?
1: Non lo so, non diciamolo troppo forte
0: non
1: però.
0: Non diciamo i nostri scienziati della radiofonia. Che tra poco ne parliamo di questi scienziati.
1: Sì, cominciamo subito con la scienza, che argomento incredibile.
0: Sì, sai che loro lanciano allarmi ovunque, che dopo uno si preoccupa e quant'altro.
1: E noi non facciamo preoccupare, vero?
0: No, speriamo di no. Comunque tra poco seguiteci perché cominciamo un'altra puntata di This Time.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ben ritrovati all'interno di This Time. Cominciamo la puntata, dicevamo degli scienziati, allarme degli scienziati, ragazzi.
1: Abbiamo detto che non facevamo venire l'ansia.
0: Perché, a quanto pare, i satelliti Starlink,
1: sì,
0: ogni 16 ore bruciano nell'atmosfera, alterando la chimica dell'aria e minacciano l'ozono terrestre. Cioè, ecco, ci sono dei satelliti che entrano nell'atmosfera, si bruciano e poi alterano tutto.
1: Benissimo. Di chi parliamo? Parliamo di un personaggio a caso, un certo Elon Musk e del suo SpaceX. Ecco, pensate che lui punta ad avere una costellazione di 42.000 unità.
0: Quindi, adesso vabbè, c'è un esercito di satelliti, vuol mettere sulle nostre teste?
1: Esattamente. Però c'è un però, in effetti, che è l'aumento dei detriti e l'inquinamento luminoso che rischiano di accecare per sempre i radiotelescopi.
0: Ma roba da pazzi. Comunque, amici a casa, se voi alzate lo sguardo stasera, vedrete un paio di satelliti di Elon Musk sulle vostre teste che girano. Ecco, con scie luminosi. Sì, tutta quella una parata tecnologica che vedi sopra la testa sta cambiando il tuo cielo, ragazzi.
1: Mamma mia. E pensate che chi ha visto questa parata luminosa, come abbiamo detto, ha chiamato la polizia convinto di vedere degli UFO.
0: Ne abbiamo visti 3.000 di quelle cose strisce strane.
1: Però in effetti in realtà erano solo il trenino luminoso proprio dei primi lanci di Elon Musk.
0: Cioè Elon Musk fa trenini
1: luminosi.
0: Luminosi, sì. Vabbè. Speriamo non ci cada niente in testa, va.
1: No, speriamo di no.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
2: Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Amici, spesso ci capita di parlare di quello che succede negli Stati Uniti. Non tutti amano il grande presidente del momento. Possiamo dire che è un grande presidente per l'altezza, più che altro.
1: Ma sì, ecco, per stazza.
0: Perché c'è questo terremoto mediatico negli Stati Uniti, tipo che la Casa Bianca ha chiesto ufficialmente il licenziamento di Jimmy Kimmel. Sapete che è un presentatore che è contro Trump. E perché poi dopo lui si lancia, fa anche battute contro la moglie Melania. L'ultima volta ha detto che lei è un incitamento alla violenza.
2: Ma no, ma come?
0: L'altra volta ha detto così.
1: Vabbè, ricordiamo intanto che Jimmy Kimmel è il conduttore dell'ABC, che è da anni nel mirino dei conservatori, e questa volta è finito al centro di questo scontro politico proprio per aver paragonato la First Lady, e attenzione, a una vedova in attesa.
0: Ma no, non si può. Vabbè, ha già subito due attentati, quindi sai che loro il sarcasmo come fanno di... veramente sono fortissimi. Jimmy Kimmel poi addirittura è un campione,
1: però vabbè, in effetti
0: pensa se una tua battuta potesse scatenare Walter l'ira del presidente degli Stati Uniti, che sai cosa faresti?
1: Non vorrei proprio, in effetti gradirei evitarlo.
0: Invece Kimmel ci lancia, se, sai, al microfono puoi dire quel che vuoi, no?
1: Ma si ha sempre una grande responsabilità di quello che diciamo al microfono, quindi
0: bisogna stare
1: attenzione. Comunque, una cosa carina di Kimmel, la possiamo dire, è un collezionista di libri di cucina.
0: Ah, quindi grembiolino anche lui.
1: Assolutamente, ne possiede oltre 1000 e spesso cucina per i suoi ospiti famosi prima che vadano in onda.
0: Ah, fa quel siparietto, fa una ricettina e poi entrano in onda.
1: E vedi?
0: No, una bella idea, potremmo fare anche noi così.
1: Un gemellaggio.
0: Un gemellaggio. E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

0: stamattina, meno male, dovevamo dire notizie belle, divertenti e quant'altro, e invece dobbiamo parlare di cose piuttosto serie. Dalla nostra redazione ci comunicano che il commercio mondiale è sotto scacco. Siete sempre all'ascolto di This Time con Fabio Mele e Walter DC, perché il blocco simultaneo del Shock Point, è così?
1: Sì. Shock Points, sì.
0: I colli di bottiglie marittimi che rischiano di paralizzare l'economia globale, l'abbiamo visto tutti in televisione a causa della guerra dell'Iran e tutto quanto.
1: Eh sì, perché sono questi passaggi obbligati. Uno lo conosciamo molto bene, viene nominato tutti i giorni, è lo Stretto di Hormuz, e l'altro, ad esempio, il canale di Suez. Questi due passaggi, pensate, gestiscono oltre il 12% del traffico merci, ma anche grazie alla siccità e soprattutto ai conflitti che stanno avvenendo nel mondo, vengono ridotte drasticamente le loro capacità di transito.
0: Sì, ma voglio dire, ma non ci possono pensare un po' prima negli anni a un'alternativa, no?
1: Adesso stanno pensando, ad esempio, a costruire un canale che divide in due l'Oman.
0: Grazie, ma ci siamo. Ci arriviamo dopo 150 anni.
1: Ho capito, ma che sconvolgimento comunque di naturale è?
0: Beh, non lo so. Ma voi non avete mai, amici a casa, passato. Dovete uscire di casa e dovete fare una strettoia? Se vi impediscono di fare quella, chissà cosa succede. Cioè, non arrivate al lavoro, come minimo.
1: Vabbè. Ma adesso c'è un'altra cosa che forse voi non sapete. Bab el Madeb.
0: Oddio, chi è questo?
1: No, è un detto. Significa porta delle lacrime.
0: Ah, ecco.
1: Eh sì, è proprio un nome antico che oggi sembra quasi una profezia, in effetti, per i rischi legati ai mercati energetici.
0: Cioè, quindi tutto il petrolio e quant'altro è una porta di lacrime.
1: Di lacrime,
0: ma
1: esatto.
0: Lo sapevamo, non c'era bisogno che ce lo dicesse.
1: E ce lo ridicono.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: The more you feel it.

0: È la mattinata delle tragedie, amici a casa.
1: Dovevamo far ridere,
0: ma dovevamo fare ridere, invece niente, ragazzi. C'è un imprenditore sempre lì, è sempre statunitense. Che tra l'altro è uno che produceva vino.
1: Un certo
0: Ernie Dosio. È deceduto durante una spedizione di caccia nel Gabon.
1: Vabbè, cioè, poverino, mi spiace.
0: Ma sta a sentire, l'incidente è avvenuto nella foresta pluviale, dove l'uomo di 75 anni, e dico io, a 75 anni cosa vai a fare nella foresta pluviale?
1: Esatto.
0: È stato travolto da un gruppo di elefanti, ma non uno, un gruppo. No.
1: Cioè, scusate, non si dovrebbe ridere.
0: Non si dovrebbe ridere, ma se, cioè io ho 75 anni. Ciao elefanti, come state?
1: Vabbè, ma il gruppo? C'è già uno. Vabbè, comunque. E pensate che questo Dosio era noto negli Stati Uniti non solo per la sua capacità imprenditoriale in California, quindi dove viveva, ma proprio per queste battute di caccia grossa che faceva in giro per il mondo.
0: Ma lui faceva battute agli elefanti, quindi alla fine,
1: insomma, alla fine
0: sono incavolati. Secondo le ricostruzioni, ci sono un po' di ricostruzione di tutto quello che è successo delle autorità locali. L'uomo si trovava nella foresta per una battuta di caccia quando un branco di elefanti ha caricato il gruppo.
1: Ma va?
0: Sì, il gruppo di esploratori, probabilmente. Sembra che gli animali abbiano reagito per proteggere un cucciolo presente nel branco. Cioè lui voleva l'avorio ed è stato travolto.
1: Ecco, l'avorio anche no, nel senso non si può, per esatto. Cui non. Però è quello che in effetti tutti continuano a non capire: se ci sono i cuccioli, è normale che il branco ti fa fuori. Cioè,
0: avevano ragione gli elefanti, ragazzi.
1: Ma tantissima anche. Comunque, l'evento ha riportato l'attenzione proprio sui rischi che sono legati a queste spedizioni nelle aree selvagge del Gabon e sulle dinamiche di sicurezza durante i safari naturalistici. Per cui fate molta attenzione.
0: Non andate a fare i safari, fate ma fate un viaggio, che ne so, in Italia, con in Riviera.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
2: This Time.

0: No, vabbè, stavamo ridendo che spero di non essere così a 75 anni io.
1: Io non so se andrai nella foresta pluviale.
0: Ma sei fuori di testa, ma anche avessi una pensione altissima, come faccio ad arrivare nella foresta pluviale?
1: Cioè... Ma poi, allora, sì, fatelo, ma con una bella macchina fotografica a distanza.
0: Sì, lontanissimi, con il binocolo.
1: No, lasciate vivere gli animali nel loro ambiente, da lontano li riprendete e avrete dei ricordi bellissimi.
0: Non faremo safari, non faremo... No. Satelliti che cadono sulla testa, non faremo no. nient'altro. Quindi domani invece ci sarà un'altra puntata dallo stretto di Hormuz.
1: No, dai, io non ci vengo, te lo dico.
0: Però la condurrà Jimmy Kimmel.
1: Ah, a posto siamo, che ormai solo più da lì può farle. Lì.
0: Grazie di averci ascoltato. Domani la solita ora alle 10 con This Time.
1: Mi raccomando, puntualissimi, Walter De Sì e Fabio Meli ci saranno. E per il momento vi auguro una fantastica giornata. Ciao,
0: ciao a tutti.
1: Tutti.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
6: Sono le 3:58.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon lunedì. Oggi è l'11 di maggio, cari amici, e cominciamo insieme una nuova puntata. Sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia, dedicato al nostro bel paese e l'ora che trascorriamo insieme. Quindi io vi saluto, vi auguro un buon inizio di settimana insieme ovviamente. Tra poco arriverà Halo e sono tanti gli argomenti che toccheremo oggi. Partiamo da un compleanno speciale perché lui è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico nonché anche collega, ha fatto vari programmi televisivi, ovviamente sempre alla conduzione, e stiamo parlando di Alessandro Cattelan, quindi tanti tanti auguri Alessandro, ed è a lui che dedichiamo questa prima parentesi sulle eccellenze del Made in Italy parlando di personaggi. Si va in tavola poi perché scopriamo insieme, sicuramente li conoscerete, i mille e mille modi in cui possiamo cucinare le zucchine. Ma non solo questo, l'agenda, anche i compleanni, le date importanti, un proverbio che comunque a inizio settimana non fa mai male. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Ben ritrovati cari amici, buon lunedì, do il ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi cominciamo come sempre con un appuntamento, l'agenda, le date che hanno segnato la storia nel nostro paese.
1: 330 d.C. Costantino il Grande ribattezza Bisanzio e la proclama nuova capitale dell'Impero Romano con il nome di Costantinopoli.
0: Costantinopoli che poi oggi la conosciamo invece per chiamarsi Istanbul.
1: Quanti cambi di nome ha avuto nel corso della storia?
0: Bisanzio, Costantinopoli, e Istanbul, chissà in un futuro.
1: Chissà. E poi nel 1860 Garibaldi sbarca a Marsala con i Mille, uno degli episodi più iconici del Risorgimento. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista di Marinetti e nel 1948 Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica Italiana.
0: Passiamo invece ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Il conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan.
0: Auguri! Tra l'altro ne parleremo dopo, giusto?
1: Esatto, Fra. E poi il giornalista e scrittore Filippo Facci.
0: Noi comunque facciamo anche gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Passiamo agli onomastici perché gli auguri non si fanno solo a chi nasce oggi.
1: Eh no, anche a chi è santificato.
0: Esatto,
1: dalla...
0: a chi porta un nome importante.
1: E oggi è il caso di Sant'Antimo di Roma, sacerdote e martire, noto per aver convertito sacerdoti pagani durante le persecuzioni di Diocleziano.
0: Passiamo invece adesso all'ultimo, ma non meno importante, il proverbio di questo 11 maggio.
1: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura

0: parte.
1: I primi messaggi della settimana, ecco che sono arrivati. Vi leggiamo come sempre. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Fra.
1: E abbiamo scelto quelli di Daniele e di Roberto, giusto?
2: Esattamente. Allora, Roberto scrive: quando avete detto che oggi è l'anniversario dello sbarco dei Mille, mi è venuto in mente mio nonno, che era fissato con il Risorgimento.
1: Ah, pensavo mio nonno, che era tra chi è sbarcato. So, c'erano un po' di problemi temporali, però così
2: o
1: non è.
2: O ve li portate benissimo e siete longevi.
1: Longevissimi.
2: E poi scrive: ogni 11 maggio tirava fuori il libro di storia e diceva: da qui è cambiato tutto. Mi ha fatto sorridere sentirlo oggi.
1: Grazie. Bene. Roberto, grazie per aver condiviso questa perla familiare,
2: bella,
1: aneddoto
2: molto bella.
1: Familiare
2: sì.
1: Anche con noi.
2: Mentre Daniela scrive: un buon onomastico a mio marito Antimo, sperando che oggi possa offrirmi l'aperitivo. D'altronde il santo paga, no? Antimo, caro, ti tocca offrire l'aperitivo a tua moglie.
1: Ma non solo, io direi Antimo, santo tutti i giorni, no?
2: Giusto.

0: gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, me gusta.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute. Ricercatori, costruiamo un futuro di salute. Un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te,

bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Giulia.
1: Siamo insieme nel lunedì di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Quando, beh, l'abbiamo citato nell'agenda assieme ad Alo, che tornerà tra pochissimo, tra l'altro, abbiamo fatto tanti auguri ad Alessandro Cattelan, ed è proprio a lui che vogliamo dedicare questa parte del nostro programma, perché lui è un conduttore televisivo, radiofonico, è bravissimo, è veramente un grande professionista, e oggi spegne 45 candeline, nato sotto il segno dei Gemelli. Quindi ci sembrava doveroso aprire una parentesi anche su di lui, parlando di personaggi ed eccellenze del Made in Italy. Restate con noi, che torniamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Bye.

0: questo è il lunedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati in quest'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi apriamo una parentesi su un personaggio che è un'eccellenza italiana. Lui si chiama di nome Alessandro, di cognome Cattelan, ed è attivo in tantissimi campi: quello del podcasting, quello della radio, quello della televisione. E perché parliamo di lui oggi? Perché appunto è il suo compleanno.
1: Sì, prima gli abbiamo fatto gli auguri al mio omonimo e tanti auguri a Alessandro Cattelan, che è uno di quei personaggi italiani che hanno una qualità rara, non è facile trovarla in altri conduttori, altri personaggi televisivi, ovvero lui riesce a far sembrare facile una cosa difficilissima, perché lui ha costruito quasi tutta la sua carriera, diciamo tutta la sua carriera, su un'idea molto semplice, che la leggerezza è in realtà un lavoro serio. Quindi, come hai detto tu, che lui sia nel podcasting o in radio,
0: attivissimo,
1: in TV, su un palco dal vivo, perché lui fa anche spettacoli dal vivo, lui ha quella capacità di stare sempre nel tempo giusto, nella battuta giusta, nel ritmo giusto, e soprattutto non urla. Non è un conduttore o un performer che si mette lì e urla quello che ha da dire, ma non fa il fenomeno, ed è proprio per questo che funziona ed arriva, perché il messaggio arriva tranquillo.
0: Lui, tra l'altro, oggi è attivo su Radio DJ, conduce un vero e proprio programma, ma non solo, ha presentato Saremo Giovani
1: l'anno scorso,
0: ha co-condotto assieme a Carlo Conti l'ultima serata del festival, e in questo 2026 c'è stata una polemica perché molte persone si aspettavano Alessandro Cattelan alla conduzione del festival 2027 piuttosto che Stefano De Martino, da un punto di vista di carriera. Comunque Stefano bravissimo, però nasce dal mondo del ballo. Cattelan invece ha una conduzione che alcuni dicono non sia per tutti, perché è un po' imprevedibile, è particolare,
1: internazionale, pulita,
0: internazionale, certo. E quindi Alessandro, non tu, il tuo omonimo, Alo, tanti auguri e
1: in bocca al lupo. Sai cosa? Io gli auguro nei prossimi 10 anni di arrivare all'Ariston.
0: Beh sì, anche meno di 10 anni.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: Sono le 5 e un minuto.
8: URL Radio.

0: Abbiamo i vostri messaggi che, come sempre, sono tanti qui a Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo fatto gli auguri e glieli facciamo ancora a un conduttore televisivo, radiofonico, podcaster, lui insomma sa fare veramente di tutto e di più, Alessandro Cattelan. Ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Chiara ci scrive. Ciao Chiara. Quando avete parlato di Cattelan ho pensato subito a "e poi c'è Cattelan". Io lo guardavo sempre. Sembrava tutto improvvisato, ma si vedeva che dietro c'era un lavoro pazzesco. È uno che ti mette di buon umore senza fare rumore. L'abbiamo detto anche prima.
0: Sì.
1: È un po' questo stampo tipo il late night show, sai, un
0: esatto,
1: po' un Jimmy Fallon in italiano.
0: Questo volevo dire, che Alessandro Cattelan poi ha quella capacità di dare un soffio, un respiro
1: sì,
0: internazionale ai suoi programmi, perché poi ha ripreso molto anche dal punto di vista delle tecniche di conduzione televisiva proprio dall'America. Che a volte può essere un rischio, perché la persona italiana che conosce i programmi italiani magari non è, anzi togliamo il magari, non è abituato a questo tipo di conduzione.
1: Infatti il pubblico italiano è un po' più nazional popolare, quindi si aspetta più l'italiano che l'internazionale. Però va bene, comunque a noi piace, qui siamo
0: sì,
1: le bimbe
0: come?
1: Di Cattelan, siamo, quindi vai Ale. E poi ci scrive Luca, ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: A me di Cattelan colpisce una cosa, che ascolta. In TV ormai parlano tutti sopra tutti, lui invece lascia spazio. È quella leggerezza lì che mi piace, quella che sembra semplice ma non lo è per niente.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more you

Da Alessandro Cattelan alla tavola è un attimo. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e questo è il momento in cui dobbiamo andare a tavola, perché parliamo di ricette molto spesso, di eccellenze della tavola del nostro paese, e oggi vediamo i mille mila modi in cui possiamo cucinare le zucchine. Possiamo farci la zuppa, possiamo farle al forno, possiamo farle in padella, insomma. Le vediamo insieme e raccontateci magari anche i vostri modi. Come cucinate voi le zucchine? Momento di dibattito a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.

0: siamo arrivati quasi alla fine di questo primo giorno della settimana. Ancora ben ritrovati a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Alo.
1: Ciao Fra, come stai?
0: Bene, bene, bene. Devo dire molto bene, anche perché adesso apriamo la parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola italiana, e andiamo al mercato insieme, perché c'è una cosa che, insomma, la puoi fare in tutte le salse, letteralmente e praticamente parlando, ma puoi farci la zuppa di, vabbè, spoileriamo, zucchine,
1: vai con lo spoiler,
0: farle grigliate,
1: allora,
0: puoi farle al forno,
1: frittata.
0: Puoi farle fritte? Si possono fare le zucchine fritte?
1: Allora, lo
0: certo.
1: Sai che le zucchine e le melanzane, oggi parliamo di zucchine novelle perché sono un piatto molto primaverile, ma zucchine e melanzane sono delle verdure che in realtà puoi fare in qualsiasi modo: metterle in una frittata, farle fritte, che sono buonissime,
0: metterle grigliate, anche nella pasta.
1: Assolutamente sì.
0: Fare una pasta con la crema di zucchine, ragazzi, garantito risultato ottimale.
1: Ma non solo, se vuoi fare una pasta veloce, primaverile, fresca, puoi fare pasta veloce con zucchine novelle, menta e limone.
0: Wow!
1: Poi puoi prendere le zucchine stesse, le puoi trifolare, le zucchine trifolate, no? Come dicono in Nord Italia. Le zucchine trifolate che accompagnano praticamente tutto.
0: Poi alla julienne si dice sempre per le zucchine, vero?
1: Anche per le carote.
0: Le carote.
1: Ma lo sai, quando hai una verdura tra le mani così buona, tipo la zucchina novella, che è proprio il simbolo della cucina italiana di primavera, ci puoi fare qualsiasi cosa. L'importante è che sia, sai qual è il trucco dello chef? L'olio a crudo. L'importante è condire con olio a crudo.
0: E poi, nel senso, si può dire, come un po' per la frase, fritto è buono tutto, con l'olio a crudo è buono tutto, ma le zucchine un po' di più.

0: Termina qui la prima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Tutte le cose belle arrivano alla fine, purtroppo questo vale anche per Verdi, Bianchi e Rossi, ma solo per oggi. Vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana e vi ricordo, un grazie speciale va anche ad Alo, questo devo sottolinearlo, vi ricordo che ci sentiamo domani perché si torna nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 11 maggio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Vietato però pensare al passato. Toro, Mercurio vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso. L'amore non è quello che vi aspettate. Gemelli, giornata impegnativa. Non vi sentite in forma e faticherete molto ad affrontare tutti gli impegni della giornata. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, giornata davvero molto positiva, l'amore torna a risplendere e questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro di piacere. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono. Sarete chiamate a risolvere problemi che non vi riguardano direttamente. L'amore può regalarvi emozioni inaspettate. Vergine, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Mantenete la calma. L'amore è in una fase ibrida. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sempre sulle persone vicine, i colleghi, gli amici. Scorpione, la luna è molto positiva e vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo. L'amore vi crea sempre qualche ansia di troppo. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in pesci, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri saranno splendidi, in famiglia sarete sereni, sul lavoro arrivano buonissime notizie. Acquario, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista assoluto di questa giornata, con grandi slanci passionali Eros alle stelle, non sottovalutate i problemi sul lavoro. Pesci, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. La serata deve essere rilassante e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7.

0: E buongiorno, buon inizio settimana a tutti, lunedì 4 di maggio, è il giorno 124 sul nostro calendario, restano 241 giorni per arrivare alla fine del 2026. Oltre alla giornata dei Vigili del Fuoco, che salutiamo e ringraziamo per il loro preziosissimo lavoro, oggi anche il Star Wars Day, e dai che iniziamo il nostro appuntamento quotidiano.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri alla bellissima Letizia Casta. Avvenenza e fascino da vendere, non a caso ha prestato il volto alla celebre Marianne, rappresentazione allegorica della Repubblica Francese, nata nell'alta Normandia nel 1978.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop!
0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Era l'11 maggio del 1860 quando i mille sbarcavano a Marsala, reduce dalla vittoriosa campagna nella Lombardia settentrionale condotta al comando dei cacciatori delle Alpi contro l'esercito austriaco. Giuseppe Garibaldi era sempre più consapevole che con le sue doti di trascinatore avrebbe raccolto attorno a sé altri volontari per estendere l'impresa rivoluzionaria anche al sud, obiettivo su cui aveva trovato il valido sostegno dei mazziniani siciliani Francesco Crispi e Rosolino Pilu, esuli in Piemonte. Oh yeah.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: The more you feel it.

principali avvenimenti che si sono verificati l'11 di maggio. Partiamo dall'anno 330, quando Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli. 1927, in California viene fondata l'Academy of Motion Pictures, che istituisce il premio Oscar. 1948, Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica Italiana. 2016, l'Italia approva la legge sulle unioni civili.

0: 11 di maggio, in questa data nel 1860 avvenne lo sbarco dei Mille a Marsala, guidato da Giuseppe Garibaldi. Per gli amanti della tecnologia, l'11 maggio 1997 il computer Deep Blue della IBM sconfisse per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. E siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: talk about.
1: VRN e la favola del giorno.
2: Fia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il semino paziente. C'era una volta un piccolo semino che scivolò dolcemente nella terra morbida.
3: Uffa! Sbuffava. Io voglio essere un albero adesso, grande, con rami forti e foglie danzanti nel vento.
2: La pioggia lo accarezzava, il sole lo scaldava e la terra lo cullava in silenzio. Ma lui continuava a borbottare.
3: Quanto devo aspettare? Quando arriveranno gli uccellini a posarsi su di me?
2: Passarono i giorni e poi le settimane, finché una mattina un piccolo crack e il semino si aprì. Un germoglio verde spuntò verso il cielo. Col tempo divenne un alberello, poi un albero maestoso che offriva ombra, frutti e rifugio a tutti. E solo allora il semino capì. Per diventare qualcosa di grande ci vogliono cura, pazienza e amore. Le cose belle crescono piano, con pazienza e impegno tutto è possibile. Arrivederci alla prossima favola. Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure, più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano, solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
6: Sono le 8:01.

0: domenica.
1: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì 11 e di nuovo insieme al nostro Alo siamo. Ciao Alo.
2: Ciao Ale.
1: Ciao.
2: Come stai?
1: Non
2: bene?
1: È che è una novità, l'ho detto vabbè. Come se, vabbè, comunque buon inizio settimana a tutti voi.
2: Sai
1: anche
2: perché?
1: A te.
2: Anche a me, grazie, anche a te, perché c'è quel giorno in cui non ci vediamo, la domenica, che giustamente tu pensi, ma questo che fine ha fatto?
1: Ma questo tornerà, perché sopravviverà il weekend.
2: Perché lo possiamo dire a voi amici e amiche del Comedy, io e Ale la domenica non ci sentiamo.
1: No, ci vuole detox.
2: Per forza, ci detoxiamo l'uno dall'altro.
1: Poi anche oggi sei arrivato in ritardo, quindi ho sempre paura che non arriverai, capito?
2: Però cosa te l'ho detto, a metà strada tra la radio e casa ho scoperto che avevo dimenticato una cosa a casa fondamentale.
1: No,
2: quindi sono tornato indietro.
1: L'importante è che tu arrivi, non ti preoccupare.
2: Ah, certo, ma quello guarda, quante volte non sono arrivato? Zero.
1: Mai.
2: In ritardo tutte, però.
1: No, però ci sei sempre, quindi devo dire. Ottimo. Allora possiamo procedere con l'oroscopalo.
2: L'oroscopalo, adesso abbiamo preso a oroscopare con un tema. Il tema della settimana, lo vuoi sapere subito?
1: Sì, dai.
2: Ma sì, dai, le promesse che non mantieni.
1: Attenzione.
2: Quindi le promesse, ogni segno zodiacale ha delle promesse.
1: Alle sue.
2: Certo, promesse che non mantiene, vediamo per questa settimana come si comporta.
1: E poi continueremo con la rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. Oggi parleremo di Valeria Marini. Non so se
2: la Valeriona nazionale.
1: La Valeriona con i suoi baci stellari ha tutto un suo, come dire, vabbè, ve lo racconto tra poco. Sì, qualcosa di veramente assurdo. Che però è successo davvero. E poi continueremo, anzi concluderemo, con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Torniamo a leggere
2: i graffiti che sanno di poesia.

0: Ebbene, possiamo iniziare ufficialmente la puntata di oggi, l'intera settimana, come se non con l'oroscopalo del nostro Alo. Tra l'altro, come avete sentito ultimamente, oroscopalo a tema, il tema di oggi è...
1: Le promesse che non mantieni, quelle che fai a te stesso, quelle che fai agli altri, quelle che fai a lunedì. Cioè le promesse, che non sono i buoni propositi, eccole, sono un'altra cosa, riguardano il capodanno. Sono proprio le promesse, quelle si fanno tutto l'anno, no? Ti prometto che da domani ti faccio...
0: Farò la dieta.
1: Ma non è vero. E vediamo gli oroscopi come si comportano. Ariete, da lunedì cambio tutto. È lunedì, non hai cambiato niente,
0: ecco,
1: e questo
0: tipo...
1: sono io.
0: Sì, esatto, sì,
1: assolutamente. Toro, questa settimana mangio leggero. Hai già prenotato il pranzo e non è leggero, pensa te.
0: Una bella parmigiana.
1: Esatto. Gemelli, giuro che mi organizzo. Hai 3 agende e nessuna aperta. Cancro, non mi offendo più. Ti sei offeso stamattina per un tono.
0: Mamma mia, mia cugina è cancro e io ho sempre paura come mi rivolgo.
1: Purtroppo i cancro sono molto sensibili ma anche molto permalosi.
0: Sì.
1: E quindi vediamo il nostro showman.
0: Leone.
1: Leone, sarò più umile. Hai detto questa frase guardandoti allo specchio e ti sei applaudito. E quindi...
0: Vabbè, sarò, l'ha detto al futuro.
1: Vabbè, infatti. Vergine, non controllo più tutto. Hai controllato anche il meteo del 2031.
0: Io penso di essere un po' vergine, però.
1: Magari sei ascendente, no?
0: No, io sono proprio capricorno, ascendente capricorno.
1: Perfetto.
0: Tra l'altro, scusate se vi interrompo, la radio è verità, raccontiamo quello che accade.
1: Sì.
0: Qua dalla finestra della regia vedo qualcuno che sta saldando sul balcone di fronte a noi, guarda.
1: Attenzione, aspetta, mi affaccio.
0: No, ti sei affacciato e se n'è andato. Eccolo. Mi sono spaventata perché c'erano scintille. Va bene.
1: Ah sì, tra l'altro vogliamo dire senza casco di protezione,
0: sì,
1: in camicia.
0: Un lunedì di fuoco,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, è uno che
0: avanti.
1: Si è svegliato così pronto per saldare il proprio balcone. Va bene, bilancia. Questa settimana decido. Hai già rimandato 2 decisioni e una colazione. Scorpione, sarò più tranquillo. Hai litigato con una notifica. Sagittario, mi sveglio presto. Ti sei svegliato tardi e hai dato colpa al destino. Capricorno,
0: sentiamo un po'.
1: Mi prendo una pausa. Hai lavorato anche mentre lo dicevi.
0: Verissimo.
1: Ecco. Acquario, mi concentro su una cosa alla volta. Hai iniziato 3 progetti e finito 0. E concludiamo con Pesci. Questa settimana metto ordine. Hai messo ordine nei pensieri per 12 secondi. E chiusura di questo oroscopalo di oggi, lunedì 11 maggio. Le promesse del lunedì sono come i buoni propositi di Capodanno. Durano finché non apri gli occhi.
0: Senti, apri gli occhi, vieni a vedere,
1: guarda
0: questo. Ma guarda che è pericoloso. Chissà che segno è questo.
1: Questo è segno imbecille perché sta saldando il proprio balcone senza gli occhiali di protezione.
0: Con tutte le scintille in faccia, chissà che segno è.
1: Bah.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: distraibile in questo periodo, non so se hai notato. Mentre parlavi ho smesso di ascoltarti perché sto ancora guardando il signore che salda il balcone.
1: Però c'è da dire che il nostro salda vince, anzi salda a balcone. Bella questa salda balconi. Quando bello. Me lo dico da solo salda vuol dire balcon. Che sono proprio salda arrivato balcon. Salda balconi e sta saldando un balcone. Il proprio qualcosa.
0: Quindi
1: nel proprio balcone.
0: Quindi fronte a noi nella, sì. Noi lo vediamo dalla finestra della
1: forza.
0: Radio.
1: È impossibile non vederlo senza in camicia,
0: sì.
1: Senza occhiali di protezione, senza il metto.
0: È arrivato l'aiutante. È arrivato l'aiutante,
1: certo.
0: È andato via. Fa molto ridere perché quando Alo si affaccia, perché da dove
1: va
0: sta
1: via.
0: Lui
1: certo.
0: Sì, sembra uno
1: certo,
0: scherzo
1: giusto.
0: Vabbè, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Ci scrive Marta. Ciao Marta. Io ogni lunedì prometto che faccio stretching. Ogni lunedì non lo faccio. Ormai la mia promessa settimanale è promettere.
0: È che intanto già è un impegno.
1: Prometto
0: dai.
1: Di promettere, che comunque.
0: Io ho promesso di fare la dieta, ma non la farò.
1: Quante promesse ho fatto io a me stesso? Rispettate una su. Oh. Un numero infinito.
0: Sì, non so se ti capita. Io quelle che faccio agli altri le mantengo, perché sennò vuoi mettere brutta figura, sennò. Ma quelle che faccio a me stessa mai, zero.
1: E invece dovrebbe
0: essere il contrario.
1: Dovrebbe essere la priorità, la promessa a noi stessi, ma vabbè. E Lorenzo ci scrive. Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori.
1: Avevo detto che questa settimana non avrei ordinato cibo. È lunedì, ho già il rider sotto casa. L'oroscopalo mi ha smascherato.
0: Vabbè però
1: vabbè, Lorenzo però,
0: Anche evitiamo di mangiare a tutte le ore del giorno e della notte.
1: Poi sai cosa? Ci sono quelli che promettono una cosa, ci riescono per, che ne so, 4, 5, 6 giorni e poi cedono. Però tu, Lorenzo, mi sembra che abbia ceduto dopo minuti. E dai.
0: Sì, probabile. Va bene, salutiamo ancora Lorenzo e Marta. Continuate a mandarci i vostri messaggi.

0: Aggiornamenti dal balcone di fronte alla radio, c'è ancora il tizio che ancora sta saldando.
1: Sta saldando.
0: Mi fa una paura, mamma mia. Va bene, andiamo avanti tra poco con la rubrica Strano ma Vero e parleremo di Valeriona Nazionale. Valeria Marini con i suoi baci stellari, che ancora una volta è protagonista di una storia parecchio bizzarra. Attenzione.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Apriamo il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono a quanto pare. E l'argomento di oggi appunto è l'assurdità che riguarda una showgirl dai baci stellari, ovvero Valeria Marini. Allora, non so se avete presente un po' la diplomazia internazionale, gli ambasciatori, i protocolli, i vertici segreti, insomma, certo. Tu ne sai qualcosa con i tuoi documenti che ti arrivano quando facciamo la rubrica.
1: Ma non solo, ma io sono laureato in lingue moderne per la comunicazione internazionale.
0: E sei finito al comedy, pensa a te.
1: Questo è un altro,
0: sei finito al comedy
1: storia.
0: A guardare uno che salda il balcone.
1: Ma perché sono in incognito?
0: Ah, okay.
1: In realtà io sto salvando il paese.
0: Comunque, dimenticate tutta quella roba lì diplomatica, perché Valeria Marini ha deciso di riscrivere le regole della geopolitica. Politica mondiale, e ovviamente a colpi di baci stellari,
1: certo.
0: D'affatto. Poco tempo fa lei praticamente ha confessato, cioè così ha dichiarato durante un'intervista, ora non mi ricordo in quale programma, di passare le notti a scrivere su Instagram al premier spagnolo Pedro Sanchez.
1: Il premier attuale.
0: Esatto. E attenzione però, perché non parliamo di semplici complimenti, cioè lei ha detto di inviargli lunghi messaggi privati, dove rigorosamente in spagnolo,
1: sì.
0: Dove praticamente a notte fonda tutto questo, dove discute di temi come le elezioni americane di Donald Trump, le tensioni dell'Iran, il futuro dell'Unione Europea,
1: certo,
0: insomma,
1: beh, sono situazioni attuali,
0: al che insomma, date anche le ultime vicende, per esempio mi viene in mente Pamela Prati era con Marc Cartagirone,
1: sì, che non esisteva, immaginario, certo.
0: Eccetera, eccetera, qualcuno è un po' scettico, giustamente, ma lei lo ha definito il suo uomo ideale perché ha detto che ama il suo coraggio, la sua intelligenza, insomma, lei è invaghita da Pedro Sanchez.
1: Ma non ho capito una cosa di questo, ma lui risponde.
0: È questo il punto.
1: Ah, ok, perché mi manca il pezzo, ok.
0: È proprio questo il punto. Allora, intanto lui è il leader di una delle principali potenze europee, immaginatevelo che riceve le notifiche notturne da una diva italiana, che lo chiama querido presidente, poi.
1: Querido presidente.
0: Esatto. E gli spiega come lei spiega a lui come gestire la politica estera tra una paglietta e l'altra. Comunque, il colpo di scena è proprio questo, che lei diciamo, dopo che il web è impazzito ipotizzando una relazione segreta, perché qualcuno ci ha anche creduto.
1: Certo.
0: Lei ha detto: io non dico bugie, ma devo ammettere la dura realtà, cioè io gli scrivo. Il problema è che lui non risponde.
1: Ah, allora guarda, posso dirti? Allora ci credo.
0: Eh sì, ci crediamo tutti, così è facile. Comunque l'iniziativa è solo sua, di lei. Quindi lei scrive, manda le analisi geopolitiche, cuoricini.
1: Ma perché a Pedro Sanchez,
0: ma lui,
1: tra tutti?
0: Ma non lo so, se è invaghita, lui non ha.
1: Perché non
0: ha
1: mai... Perché lei si è invaghita di Pedro. Tra l'altro va detto che il premier spagnolo è l'unico che si è

0: mostrato in maniera netta ed aperta contro le politiche di Trump. Cioè lui è stato uno tra i pochi europei
1: forse sarà per dire quello.
0: Io non mando l'esercito,
1: secondo
0: io
1: me
0: non
1: per la carica a prescindere,
0: forse per la carica anche erotica che magari ha suscitato
1: io penso
0: Valeria
1: per il
0: Marini.
1: Conto in banca, ma va bene comunque. Che dire,
0: poi tra l'altro scusami, ma
1: te lo immagini lui che la gosta? Vai, dimmi.
0: Io immagino lui che la gosta, ma io mi sono immaginando loro che dreams are made of reality che passeggiano sulla comunità.
1: Ma secondo me lei scrive a un account che non è il suo,
0: ma non lo so, guarda, però Valeria Marini è molto particolare. E comunque lei è stata già con un uomo di potere, tra virgolette.
1: Sì, chi?
0: Perché stava con Vittorio Cecchigori.
1: Ah, sì, vero.
0: Vabbè, che comunque è stato un grande imprenditore. Certo,
1: però parliamo comunque del mondo dello spettacolo, sai, vedere Valeria Marini nel mondo della politica è strano. Vabbè, che oggi non è strano più niente, sembra sempre di leggere delle
0: ci
1: notizie
0: sono, però,
1: sull'Ercio.
0: Però ci sono, sì, è vero, però ci sono questi capi di Stato che poi hanno sposato magari
1: sì,
0: un'attrice.
1: Come Carla Bruni.
0: Carla Bruni è diventata la moglie.
1: Comunque
0: no?
1: Ti lascio con una ciliegina sulla torta, perché ultimamente lei è in fissa con la politica. Lui non è l'unico a cui lei scrive, perché ha confessato di fare la stessa cosa con Giorgia Meloni.
0: Però già lì ha più senso, perché sai, italiana, scrive al premier italiana, la premier italiana, quindi sai.
1: Ma io sarei curiosa di sapere cosa le scrive. Comunque non lo so, magari grazie a Valeria un giorno vedremo la pace nel mondo, chi lo sa. Che dire, baci stellari.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della 24, ci sono lunghe code tra raccordo anulare e via dei Fiorentini verso il centro. Situazione del traffico sul raccordo anulare, in interna code tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia. Diamo uno sguardo alle consolari, code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, sulla Flaminia e sulla Salaria. Rispettivamente code dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Più a sud della capitale, sull'Appia, da via dei Laghi a via delle Capannelle, code appunto in direzione centro. E sulla Pontina, lunghe code tra Pomezia e Castel Romano verso Roma, anche a causa di un'auto in panne. Per il momento è tutto, un saluto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: Sono le 9:02.
0: URL Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: Abbiamo passato 15 minuti prima a parlare di Valeria Marini, che manda messaggi in DM notturni, tra l'altro, a Pedro Sanchez e non solo, anche alla Meloni.
1: Pedro.
0: Vabbè, comunque, diversi messaggi. Ho cercato di prendere quelli meno irruenti, posso dire, perché c'era un bel, come dire, un bel archivio. Io non riesco a decidere se questa è geopolitica o una commedia romantica su Instagram. Valeria Marini, che scrive di notte al premier spagnolo mentre commenta elezioni e crisi internazionali, e lui che probabilmente dorme ignaro di tutto. Altro che diplomazia, qui siamo nel visualizzato senza risposta a livello ONU, firmato Marco. Marco, sì, secondo noi lui non ha proprio visto niente.
1: No, ma dai.
0: E secondo...
1: Ma quanti messaggi gli arriveranno?
0: Come, cioè, noi siamo d'accordo con Marco. C'è qualcuno che invece pensa che lui la ghosti.
1: Ma implicitamente la sta ghostando.
0: Chi lo sa,
1: mi è venuta in mente, sai il film quello con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes, che fanno almeno una volta ogni 6 mesi su, in TV, in cui lei è una domestica di questo grande albergo a 5 stelle, lui è un politico che sta in campagna elettorale e si innamora, però tutti gli dicono ma no, un futuro presidente
0: dire,
1: non può.
0: È un po' un, come dire, un Pretty Woman.
1: Sì, è un Pretty Woman, solo che lui invece di essere il ricchissimo Richard Gere è un politico. Però ecco, mi ricorda un po' questa storia. Valeria Marini già è ricca, quindi
0: secondo me è un po' in declino ultimamente, però chi lo
1: sa. Però è sempre Valeriona,
0: comunque
1: dai.
0: È sempre meglio della sta. Il bello è l'immagine mentale, lei che alle 3 di notte manda analisi su l'Europa tra un bacio stellare e un cuore, tutto in spagnolo perfetto e dall'altra parte nessun segnale. Se la politica estera funzionasse così, il mondo sarebbe già su mute.
1: Su mute,
0: sì, forse. Ma in che senso? Vabbè, Giulia, grazie del tuo messaggio, io non l'ho capito, ma vabbè.
1: Vabbè, comunque Giulia, grazie.
0: Grazie Giulia. Concludiamo con Luca che dice: questa è la prova definitiva che la diplomazia è cambiata, non più summit segreti, ma DM notturni non letti. Luca,
1: che ne sai?
0: Luca,
1: chi può dirlo?
0: Speriamo, magari, se si potessero risolvere le cose con i messaggi
1: allora,
0: DM.
1: Guarda, Valeria, fai una cosa: scrivi a Trump e dilli basta. Scrivili, basta
0: Valeria,
1: così,
0: ma
1: Donald.
0: Scrivi a noi, Valeria, scrivi
1: oppure
0: a noi. Noi ti risponderemmo.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: voltiamo pagina, cambiamo capitolo. Dopo la Valeriona Marini che manda messaggi ai politici di tutto il mondo, tra poco parleremo di hashtag flop and roll, cioè apriamo questa, la rubrica conclusiva di ogni puntata, e oggi andiamo a rileggere le frasi sui muri.
1: Belle.
0: Quindi graffiti che rivelano a volte grandi verità.

0: Radio Show.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi? Te ne sei tornata giù a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi? Te ne sei

0: più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Siamo pronti con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi graffiti sui muri. Ultimamente ne stiamo raccogliendo tanti perché
1: belli, interessanti.
0: Sono belli.
1: Beh, sì.
0: Sono sparsi su tutto il nostro bel territorio e raccontano delle cose anche divertenti. Iniziamo con: se fossi stato Gesù, non sarei morto per nessuno di voi.
1: Ecco qua, una presa di posizione netta.
0: Creo insulti tanto criptici che capisci di essere stato insultato tipo 7 pensieri dopo. Bello, questa è una grande,
1: è tanta roba.
0: Come dire, una grande capacità, una grande skill che io vorrei. Ti capita mai di ripensare magari sotto la doccia dopo settimane a quella risposta precisa a quella,
1: certo,
0: discussione?
1: Però noi avevamo fatto un talk settimane fa, mesi,
0: sì,
1: fa, in cui descrivevamo delle parole, parlavamo di alcuni concetti con cui poter offendere senza,
0: sì,
1: farsi capire.
0: È vero, è vero, è vero. Oppure gli insulti in italiano.
1: Insulti forbiti,
0: sì, sì,
1: certo,
0: farebbe molto ridere.
1: Più o meno.
0: Lo riacchiapperemo quel capitolo,
1: bene, sì,
0: prima,
1: sì,
0: o poi, tanto ce n'è talmente tanti. Che bello quando si tratta di insultare, noi siamo sempre pronti. Poi, quando evito di rispondere, lo faccio per il bene degli altri, non per il mio.
1: Anche per il tuo amico o amica.
0: Questa
1: che scrivi
0: frase
1: sui muri
0: mi rappresenta molto. Poi, non fidarti mai di chi ti racconta i segreti degli altri.
1: Benissimo.
0: Sì, oggi te,
1: certo,
0: oggi lui, domani te.
1: No, ma lo dico solo a te. Sì.
0: A
1: e già
0: chi,
1: intanto
0: a
1: lo sappiamo
0: chi tocca
1: in tre.
0: A
1: certo.
0: C'entra un po' a chi tocca in sengrugna, no?
1: Non lo so, però vabbè.
0: Solo quando solo quando pensi di aver toccato il fondo potrai scoprire l'esistenza di un altro fondo sotto il fondo.
1: La miseria, non finisce mai. Un fondo infinito.
0: A volte succede. Non è che ci si abitua, è che ma che cazzo devi fa?
1: Certo.
0: Capito?
1: Che ce devi fa?
0: Così.
1: Alla romana.
0: Gente che pretende di volare senza aver mai imparato a cadere, vabbè.
1: Bella,
0: qua
1: molto,
0: entriamo,
1: filosofia, proprio, filosofia.
0: Sì, sì, sì. Ogni cosa arriva al momento giusto.
1: Vero.
0: Vero. La gente ha sempre molto da dire su di te, ma mai davanti a te.
1: E aggiungo, ma mai su di sé.
0: Esatto.
1: Anche.
0: Esatto. Una volta che impari a piegare le lenzuola da solo, non hai più bisogno di nessuno.
1: Possiamo dirlo, una delle cose più difficili al
0: sì,
1: mondo.
0: Guarda, io ho trovato
1: soprattutto quelle di un matrimoniale.
0: Ho trovato una tecnica.
1: Vai, come?
0: Io salgo in piedi sul letto, in modo che, capito, alzando le braccia non mi tocca a terra il lenzuolo.
1: Certo.
0: Amici,
1: no,

0: amici del Comedy Radio Show, si conclude questa puntata del lunedì e io tornerò a casa con l'immagine di Alo che piega le lenzuola.
1: Sì,
0: non so
1: male.
0: Perché mi è rimasta impressa questa cosa.
1: Però è uno dei miei ricordi più belli di quando ero bambino con mia
0: piegare
1: nonna.
0: Le lenzuola.
1: Mia nonna mi diceva:
0: sì,
1: vieni a piegare le lenzuola. Andavamo su in terrazza.
0: Bello.
1: La terrazza in cui vivo attualmente, cioè la terrazza del palazzo in cui vivo ancora.
0: Certo, andavamo in terrazzo.
1: Vivo solo in terrazzo. Quando piove è difficile. E andavamo lì a piegare queste lenzuole. Mi sembrava una roba bellissima. A parte infinita.
0: Beh.
1: Perché mia nonna le piegava, diventava un fazzoletto da taschino per come le piegava bene. Però mi ricordo questo piegare, poi mi sfuggiva l'angolo e mia nonna, dai!
0: Sì.
1: Non è che cadeva per terra e la sgrullava, assolutamente no. Però mi ricordo questo bellissimo ricordo.
0: Bello, bel ricordo.
1: Bello, sì,
0: allora
1: sì,
0: sai
1: sì.
0: cosa ti dico? Tornerò a casa pensando a tua nonna che piega le lenzuola e non a te, molto meglio. Bene, dopo questa immagine poetica noi vi salutiamo, vi rinnoviamo l'appuntamento ovviamente a domani con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti!
1: Io vado a piegare le lenzuola.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: ascoltando VRN Radio.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della 24, ci sono lunghe code tra raccordo anulare e via dei Fiorentini verso il centro. Situazione del traffico sul raccordo anulare, in interna code tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia. Diamo uno sguardo alle consolari, code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, sulla Flaminia e sulla Salaria. Rispettivamente code dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Più a sud della capitale, sull'Appia, da via dei Laghi a via delle Capannelle, code appunto in direzione centro. E sulla Pontina, lunghe code tra Pomezia e Castel Romano verso Roma, anche a causa di un'auto in panne. Per il momento è tutto, un saluto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
6: Sono le 9:59.
1: URL

0: Ma eccoci qui, la nostra settimana comincia dopo le ore 10. Ecco Fabio Meli e Walter DC pronti per This Time.
1: Puntualissimi, puntualissimi per stare insieme a voi. Tra l'altro Fabio, questa volta senza intoppi incredibili.
0: Sì, è andato via tutto liscio, hanno sistemato anche i cavi, tutto quanto. Come mai? Che è successo?
1: Non lo so, non diciamolo troppo forte
0: non
1: però.
0: Non diciamo, i nostri scienziati della radiofonia. Che tra poco ne parliamo di questi scienziati.
1: Sì, cominciamo subito con la scienza, che argomento
0: incredibile. Sì, sai che loro lanciano allarmi ovunque, che dopo uno si preoccupa e quant'altro.
1: E noi non facciamo preoccupare, vero?
0: No, speriamo di no. Comunque, tra poco, seguiteci perché cominciamo un'altra puntata di This Time.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ben ritrovati all'interno di This Time. Cominciamo la puntata, dicevamo, degli scienziati. Allarme degli scienziati, ragazzi.
1: Abbiamo detto che non facevamo venire l'ansia.
0: Perché, a quanto pare, i satelliti Starlink,
1: sì,
0: ogni 16 ore bruciano nell'atmosfera, alterando la chimica dell'aria e minacciano l'ozono terrestre. Cioè, ecco, ci sono dei satelliti che entrano nell'atmosfera, si bruciano e poi alterano tutto.
1: Benissimo. Così. Chi parliamo? Parliamo di un personaggio a caso, un certo Elon Musk e del suo SpaceX. Ecco, pensate che lui punta ad avere una costellazione di 42.000 unità. Quindi,
0: adesso vabbè, c'è un esercito di satelliti, vuol mettere sulle nostre teste?
1: Esattamente, però c'è un però, in effetti, che è l'aumento dei detriti e l'inquinamento luminoso che rischiano di accecare per sempre i radiotelescopi.
0: Ma roba da pazzi. Comunque, amici a casa, se voi alzate lo sguardo stasera, vedrete un paio di satelliti di Elon Musk sulle vostre teste che girano. Ecco, con scie luminosi. Sì, tutta quella una parata tecnologica che vedi sopra la testa sta cambiando il tuo cielo, ragazzi.
1: Mamma mia. E pensate che chi ha visto questa parata luminosa, come abbiamo detto, ha chiamato la polizia convinto di vedere degli UFO.
0: Ne abbiamo visti 3.000 di quelle cose, strisce strane.
1: Però in effetti in realtà erano solo il trenino luminoso proprio dei primi lanci di Elon Musk.
0: Cioè Elon Musk fa trenini
1: luminosi.
0: Luminosi, sì. Vabbè. Speriamo non ci cada niente in testa, va.
1: No, speriamo di no.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: VRN Radio, la tua radio.

0: Amici, spesso ci capita di parlare di quello che succede negli Stati Uniti. Non tutti amano il grande presidente del momento. Possiamo dire che è un grande presidente per l'altezza, più che altro.
1: Ma sì, ecco, per stazza.
0: Perché c'è questo terremoto mediatico negli Stati Uniti, tipo che la Casa Bianca ha chiesto ufficialmente il licenziamento di Jimmy Kimmel. Sapete che è un presentatore che è contro Trump. Mm-hmm. E perché poi dopo lui si lancia, fa anche battute contro la moglie Melania. L'ultima volta ha detto che lei è un incitamento alla violenza.
1: Ma no, ma come?
0: L'ultima volta ha detto così.
1: Ricordiamo intanto che Jimmy Kimmel è il conduttore dell'ABC, che è da anni nel mirino dei conservatori, e questa volta è finito al centro di questo scontro politico proprio per aver paragonato la First Lady, attenzione, a una vedova in attesa.
0: Ma no, non si può. Vabbè, ha già subito due attentati, quindi sai che loro il sarcasmo fanno di... Veramente sono fortissimi. Jimmy Kimmel poi addirittura è un campione.
1: Però vabbè, in effetti. So,
0: pensa se una tua battuta potesse scatenare Walter Lira del presidente degli Stati Uniti. Che sai cosa fare?
1: Non vorrei proprio, in effetti. Gradirei evitarlo.
0: Invece Kimmel ci lancia, sai, al microfono puoi dire quel che vuoi, no?
1: Ma si ha sempre una grande responsabilità di quello che diciamo al microfono, quindi
0: bisogna stare
1: attenzione. Comunque, una cosa carina di Kimmel, la possiamo dire, è un collezionista di libri di cucina.
0: Ah, quindi grembiolino anche lui.
1: Assolutamente, ne possiede oltre 1000 e spesso cucina per i suoi ospiti famosi prima che vadano in onda.
0: Fa quel siparietto, fa una ricettina e poi entrano in onda.
1: E vedi?
0: Una bella idea, potremmo fare anche noi così.
1: Un gemellaggio.
0: Un gemellaggio.

0: Stamattina, meno male, dovevamo dire notizie belle, divertenti e quant'altro, e invece dobbiamo parlare di cose piuttosto serie. Dalla nostra redazione ci comunicano che il commercio mondiale è sotto scacco. Siete sempre all'ascolto di This Time con Fabio Mele e Walter DC, perché il blocco simultaneo del shock point è così?
1: Sì. Shock points, sì.
0: I colli di bottiglie marittimi che rischiano di paralizzare l'economia globale, l'abbiamo visto tutti in televisione a causa della guerra dell'Iran e tutto quanto.
1: Eh sì, perché sono questi passaggi obbligati. Uno lo conosciamo molto bene, viene nominato tutti i giorni, è lo stretto di Hormuz, e l'altro ad esempio il canale di Suez. Questi due passaggi, pensate, gestiscono oltre il 12% del traffico merci, ma anche grazie alla siccità e soprattutto ai conflitti che stanno avvenendo nel mondo, vengono ridotte drasticamente le loro capacità di transito.
0: Sì, ma voglio dire, ma non ci possono pensare un po' prima negli anni a un'alternativa, no?
1: Adesso stanno pensando ad esempio a costruire un canale che divide in due l'Oman.
0: Grazie, ma ci arriviamo dopo 150 anni.
1: Ho capito, ma che sconvolgimento comunque di naturale è?
0: Beh, non lo so, ma voi non avete mai, amici a casa, passato, dovete uscire di casa e dovete fare una strettoia? Se vi impediscono di fare quella, chissà cosa succede, cioè non arrivate al lavoro, come minimo.
1: Vabbè, ma adesso c'è un'altra cosa che forse voi non sapete. Bab el Madeb.
0: Oddio, chi è questo?
1: No, è un detto. Significa porta delle lacrime.
0: Ah, ecco.
1: Eh sì, è proprio un nome antico che oggi sembra quasi una profezia, in effetti, per i rischi legati ai mercati energetici.
0: Cioè, quindi tutto il petrolio e quant'altro è una porta di lacrime.
1: Di lacrime,
0: ma
1: esatto.
0: Lo sapevamo, non c'era bisogno che ce lo dicesse.
1: E ce lo ridicono.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti. The more you hear.

0: È la mattinata delle tragedie, amici a casa.
1: Dovevamo far ridere.
0: Ma dovevamo fare ridere, invece niente, ragazzi. C'è un imprenditore sempre lì, sempre statunitense. Che tra l'altro è uno che produceva vino.
1: Un certo
0: Ernie Dosio. È deceduto durante una spedizione di caccia nel Gabon.
1: Vabbè, cioè, poverino, mi spiace.
0: Sentire, l'incidente è avvenuto nella foresta pluviale, dove l'uomo di 75 anni, e dico io, a 75 anni cosa vai a fare nella foresta pluviale?
1: Esatto.
0: È stato travolto da un gruppo di elefanti, ma non uno, un gruppo.
1: No. Cioè, scusate, non si dovrebbe,
0: non si dovrebbe ridere, ma se, cioè io ho 75 anni. Ciao elefanti, come state?
1: Vabbè, ma poi ma il gruppo c'è già uno. Ma, vabbè, comunque. E pensate che questo Dosio era noto negli Stati Uniti non solo per la sua capacità imprenditoriale in California, quindi dove viveva, ma proprio per queste battute di caccia grossa che faceva in giro per il mondo.
0: Ma lui faceva battute agli elefanti, quindi alla fine,
1: insomma, alla
0: si
1: fine
0: sono incavolati.
1: Ma dai,
0: secondo le ricostruzioni, ci sono un po' di ricostruzione di tutto quello che è successo delle autorità locali. L'uomo si trovava nella foresta per una battuta di caccia quando un branco di elefanti ha caricato il gruppo. Sì, il gruppo di esploratori, probabilmente. Sembra che gli animali abbiano reagito per proteggere un cucciolo presente nel branco. Cioè lui voleva l'avorio ed è stato travolto.
1: Ecco, l'avorio anche no, nel senso non si può, per cui non. Però è quello che in effetti tutti continuano a non capire: se ci sono i cuccioli, è normale che il branco ti fa fuori. Cioè,
0: avevano ragione gli elefanti, ragazzi.
1: Ma tantissima anche. Comunque, l'evento ha riportato l'attenzione proprio sui rischi che sono legati a queste spedizioni nelle aree selvagge del Gabon e sulle dinamiche di sicurezza durante i safari naturalistici. Per cui fate molta attenzione.
0: Non andate a fare i safari, fate un viaggio, che ne so, in Italia, con la Riviera.

0: Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: No, vabbè, stavamo ridendo che spero di non essere così a 75 anni io.
1: Io non so se andrai nella foresta pluviale.
0: Ma sei fuori di testa, ma anche avessi una pensione altissima, come faccio a arrivare nella foresta pluviale?
1: Cioè... Ma poi, allora, sì, fatelo, ma con una bella macchina fotografica a distanza.
0: Sì, lontanissimi, con il binocolo.
1: No, lasciate vivere gli animali nel loro ambiente, da lontano li riprendete e avrete dei ricordi bellissimi.
0: Non faremo safari, non faremo satelliti che cadono sulla testa, non faremo nient'altro, quindi domani invece ci sarà un'altra puntata dallo stretto di Hormuz.
1: No, dai, io non ci vengo, te lo dico.
0: Però la condurrà Jimmy Kimmel.
1: Ah, a posto siamo, che ormai solo più da lì può farle.
0: Grazie di averci ascoltato, domani la solita ora alle 10 con This Time.
1: Mi raccomando, puntualissimi, Walter De Sì e Fabio Meli ci saranno e per il momento vi augurano una fantastica giornata. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Tutti.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla SR 213 Flacca, tratto chiuso tra il chilometro 1800 e il chilometro 20 e 300, nelle due direzioni, per lavori all'impianto elettrico nella galleria Trepani, disposti percorsi alternativi. E ci spostiamo a Roma. La situazione del traffico sul raccordo anulare: in interna ci sono code tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, per il resto circolazione regolare. Sul tratto urbano della 24 code a partire da Portonaccio e fino alla tangenziale est verso quest'ultima. Diamo ora uno sguardo alle consolari in direzione della capitale. Code interessano la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, poi la Flaminia e la Salaria, rispettivamente dal raccordo anulare a Via dei Due Ponti e da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.
0: URL.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon lunedì. Oggi è l'11 di maggio, cari amici, e cominciamo insieme una nuova puntata. Sono Francesca Romana Macri, questo è il programma dedicato all'Italia, dedicato al nostro bel paese e l'ora che trascorriamo insieme. Quindi io vi saluto, vi auguro un buon inizio di settimana insieme, ovviamente. Tra poco arriverà Halo e sono tanti gli argomenti che toccheremo oggi. Partiamo da un compleanno speciale, perché lui è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, nonché anche collega, ha fatto vari programmi televisivi, ovviamente sempre alla conduzione. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan, quindi tanti tanti auguri Alessandro, ed è a lui che dedichiamo questa prima parentesi sulle eccellenze del Made in Italy parlando di personaggi. Si va in tavola poi perché scopriamo insieme, sicuramente li conoscerete, i mille e mille modi in cui possiamo cucinare le zucchine. Ma non solo questo, l'agenda, anche i compleanni, le date importanti e un proverbio che comunque a inizio settimana non fa mai male. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Ben ritrovati cari amici, buon lunedì, do il ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi cominciamo come sempre con un appuntamento, l'agenda, le date che hanno segnato la storia nel nostro paese.
1: 330 d.C. Costantino il Grande ribattezza Bisanzio e la proclama nuova capitale dell'impero romano con il nome di Costantinopoli.
0: Costantinopoli che poi oggi la conosciamo invece per chiamarsi Istanbul.
1: Quanti cambi di nome ha avuto nel corso della storia?
0: Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, chissà in un futuro.
1: Chissà. E poi nel 1860 Garibaldi sbarca a Marsala con i Mille, uno degli episodi più iconici del Risorgimento. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista di Marinetti e nel 1948 Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica Italiana.
0: Passiamo invece ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Il conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan.
0: Auguri! Tra l'altro ne parleremo anche dopo, giusto?
1: Esatto, Fra. E poi il giornalista e scrittore Filippo Facci.
0: Noi comunque facciamo anche gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi. Passiamo agli onomastici perché gli auguri non si fanno solo a chi nasce oggi.
1: E no, anche a chi è santificato.
0: Esatto,
1: dalla...
0: a chi porta un nome importante.
1: E oggi è il caso di Sant'Antimo di Roma, sacerdote e martire, noto per aver convertito sacerdoti pagani durante le persecuzioni di Diocleziano.
0: Passiamo invece adesso all'ultimo, ma non meno importante, il proverbio di questo 11 maggio.
1: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: primi messaggi della settimana, ecco che sono arrivati. Vi leggiamo come sempre. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo scelto quelli di Daniele e di Roberto, giusto?
1: Esattamente. Allora, Roberto scrive: quando avete detto che oggi è l'anniversario dello sbarco dei Mille, mi è venuto in mente mio nonno, che era fissato con il Risorgimento.
0: Ah, pensavo mio nonno che era tra chi è sbarcato. So, c'erano un po' di problemi temporali, però così non è.
1: O ve li portate benissimo e siete longevi.
0: Longevissimi.
1: Longevissimi. E poi scrive: ogni 11 maggio tirava fuori il libro di storia e diceva: da qui è cambiato tutto. Mi ha fatto sorridere sentirlo oggi.
0: Grazie bene. Roberto, grazie per aver condiviso questa perla familiare,
1: bella,
0: aneddoto
1: molto bella.
0: Familiare
1: sì.
0: Anche con noi.
1: Mentre Daniela scrive: un buon onomastico a mio marito Antimo, sperando che oggi possa offrirmi l'aperitivo. D'altronde il santo paga, no? Antimo, caro, ti tocca offrire l'aperitivo a tua moglie.
0: Ma non solo, io direi Antimo, santo tutti i giorni, no?
1: Giusto.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gente.

Relax. Siamo insieme nel lunedì di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Quando, beh, l'abbiamo citato nell'agenda assieme ad Alo, che tornerà tra pochissimo, tra l'altro. Abbiamo fatto tanti tanti auguri ad Alessandro Cattelan, ed è proprio a lui che vogliamo dedicare questa parte del nostro programma, perché lui è un conduttore televisivo, radiofonico, è bravissimo, è veramente un grande professionista, e oggi spegne 45 candeline, nato sotto il segno dei Gemelli. Quindi ci sembrava doveroso aprire una parentesi anche su di lui, parlando di personaggi ed eccellenze del Made in Italy. Restate con noi, che torniamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: The more you feel it.

0: Questo è il lunedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati in quest'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi apriamo una parentesi su un personaggio che è un'eccellenza italiana. Lui si chiama di nome Alessandro, di cognome Cattelan, ed è attivo in tantissimi campi: quello del podcasting, quello della radio, quello della televisione. E perché parliamo di lui oggi? Perché appunto è il suo compleanno.
1: Sì, prima gli abbiamo fatto gli auguri al mio omonimo e tanti auguri a Alessandro Cattelan, che è uno di quei personaggi italiani che hanno una qualità rara, non è facile trovarla in altri conduttori, altri personaggi televisivi, ovvero lui riesce a far sembrare facile una cosa difficilissima, perché lui ha costruito quasi tutta la sua carriera, diciamo tutta la sua carriera, su un'idea molto semplice, che la leggerezza è in realtà un lavoro serio. Quindi, come hai detto tu, che lui sia nel podcasting o in radio,
0: attivissimo,
1: in TV, su un palco dal vivo, perché lui fa anche spettacoli dal vivo, lui ha quella capacità di stare sempre nel tempo giusto, nella battuta giusta, nel ritmo giusto, e soprattutto non urla. Non è un conduttore o un performer che si mette lì e urla quello che ha da dire, ma non fa il fenomeno, ed è proprio per questo che funziona ed arriva, perché il messaggio arriva tranquillo.
0: Lui, tra l'altro, oggi è attivo su Radio DJ, conduce un vero e proprio programma, ma non solo, ha presentato Saremo Giovani
1: l'anno scorso,
0: ha co-condotto assieme a Carlo Conti l'ultima serata del festival, e in questo 2026 c'è stata una polemica perché molte persone si aspettavano Alessandro Cattelan alla conduzione del festival 2027 piuttosto che Stefano De Martino, da un punto di vista di carriera. Comunque Stefano bravissimo, però nasce dal mondo del ballo. Cattelan invece ha una conduzione che alcuni dicono non sia per tutti, perché è un po' imprevedibile, è particolare,
1: internazionale, pulita,
0: internazionale, certo. E quindi Alessandro, non tu, il tuo omonimo, Alo, tanti auguri e
1: Bocca al lupo. Sai cosa? Io gli auguro nei prossimi 10 anni di arrivare all'Ariston.
0: Beh sì, anche meno di 10 anni.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
11: Sono le 11 e 59 minuti.
0: QRN Radio.
12: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo i vostri messaggi che, come sempre, sono tanti qui a Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo fatto gli auguri e glieli facciamo ancora a un conduttore televisivo, radiofonico, podcaster, lui insomma sa fare veramente di tutto e di più, Alessandro Cattelan. Ancora ciao Alo.
1: Ancora ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Chiara ci scrive. Ciao Chiara. Quando avete parlato di Cattelan ho pensato subito a "e poi c'è Cattelan". Io lo guardavo sempre. Sembrava tutto improvvisato, ma si vedeva che dietro c'era un lavoro pazzesco. È uno che ti mette di buon umore senza fare rumore. L'abbiamo detto anche prima.
0: Sì.
1: È un po' questo stampo tipo il late night show, sai, un
0: esatto,
1: po' Jimmy Fallon in italiano.
0: Questo volevo dire, che Alessandro Cattelan poi ha quella capacità di dare un soffio, un respiro internazionale ai suoi programmi, perché poi ha ripreso molto anche dal punto di vista delle tecniche di conduzione televisiva proprio dall'America. Che a volte può essere un rischio, perché la persona italiana che conosce i programmi italiani magari non è, anzi togliamo il magari, non è abituato a questo tipo di conduzione.
1: Infatti il pubblico italiano è un po' più nazional popolare, quindi si aspetta più l'italiano che l'internazionale. Però va bene, comunque a noi piace, qui siamo
0: sì,
1: le bimbe
0: come?
1: Di Cattelan siamo, quindi vai Ale. E poi ci scrive Luca, ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: A me di Cattelan colpisce una cosa, che ascolta. In TV ormai parlano tutti sopra tutti, lui invece lascia spazio. È quella leggerezza lì che mi piace, quella che sembra semplice ma non lo è per niente.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

da Alessandro Cattelan alla tavola è un attimo. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e questo è il momento in cui dobbiamo andare a tavola, perché parliamo di ricette molto spesso, di eccellenze della tavola del nostro paese, e oggi vediamo i mille mila modi in cui possiamo cucinare le zucchine. Possiamo farci la zuppa, possiamo farle al forno, possiamo farle in padella, insomma. Le vediamo insieme e raccontateci magari anche i vostri modi. Come cucinate voi le zucchine? Momento di dibattito a Verdi, Bianchi

0: Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura.

0: Siamo arrivati quasi alla fine di questo primo giorno della settimana. Ancora ben ritrovati a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao Alo.
1: Ciao Fra, come stai?
0: Bene, bene, bene. Devo dire molto bene, anche perché adesso apriamo la parentesi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola italiana, e andiamo al mercato insieme, perché c'è una cosa che, insomma, la puoi fare in tutte le salse, letteralmente e praticamente parlando, ma puoi farci la zuppa di, vabbè, spoileriamo, zucchine,
1: vai con lo spoiler, allora, sì,
0: puoi farle al forno,
1: frittata.
0: Puoi farle fritte? Si possono fare le zucchine fritte?
1: Allora, lo sai che le zucchine e le melanzane, oggi parliamo di zucchine novelle perché sono un piatto molto primaverile, ma zucchine e melanzane sono delle verdure che in realtà puoi fare in qualsiasi modo: metterle in una frittata, farle fritte, che sono buonissime,
0: metterle grigliate, anche nella pasta.
1: Assolutamente sì.
0: Fare una pasta con la crema di zucchine, ragazzi, garantito risultato ottimale.
1: Ma non solo, se vuoi fare una pasta veloce, primaverile, fresca, puoi fare pasta veloce con zucchine novelle, menta e limone.
0: Wow.
1: Poi puoi prendere le zucchine stesse, le puoi trifolare, le zucchine trifolate, no? Come dicono in Nord Italia. Le zucchine trifolate che accompagnano praticamente tutto.
0: Poi alla julienne si dice sempre per le zucchine, vero?
1: Anche per le carote.
0: Le carote.
1: Ma lo sai quando hai una verdura tra le mani così buona, tipo la zucchina novella, che è proprio il simbolo della cucina italiana di primavera, ci puoi fare qualsiasi cosa. L'importante è che sia, sai qual è il trucco dello chef? L'olio a crudo. L'importante è condire con olio a crudo.
0: E poi, nel senso, si può dire come un po' per la frase, fritto è buono tutto, con l'olio a crudo è buono tutto, ma le zucchine un po' di più.

0: Normale.
1: Termina qui la prima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Tutte le cose belle arrivano alla fine, purtroppo questo vale anche per Verdi, Bianchi e Rossi, ma solo per oggi. Vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, sono Francesca Romana e vi ricordo, un grazie speciale va anche ad Alo, devo sottolinearlo, vi ricordo che ci sentiamo domani perché si torna nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.

con la hit che avete appena ascoltato, cari amici miei, parte una nuova settimana di Telesuono. Buon pomeriggio a tutti, solito appuntamento sulla nostra radio 13-14 c'è Telesuono. Oggi è lunedì, giornata di ripresa per tutti dopo il weekend, ma sempre come al solito protagonista su VRN in questa fascia oraria il pranzo e le hit del momento. In questo giorno, nel 1455, la Bibbia di Gutenberg inaugura l'età del libro. Prima di questa data il libro era qualcosa di raro e accessibile solo a pochi. Grazie all'ingegno di un tipografo tedesco divenne principale strumento di diffusione della cultura. Questo è quello che accadeva tanti anni fa.

I contatti giusti di VRN e di Telesuono per rimanere con noi anche in questi 50 minuti. Come dicevo prima, ad ascoltare le hit del momento sono sempre gli stessi. Io ve li ricordo ogni qualvolta ci ascoltiamo su VRN. La WhatsApp line 375-863-295, il sito internet della nostra radio vrnradio.eu, da andare sempre a consultare per rimanere aggiornati. I social della nostra radio, che sono sempre aperti H24, Instagram, Facebook, Twitter o X e TikTok, dove dovete premere il tasto segui per poter stare connessi con noi nel mondo digitale sui social, che ormai fanno parte a 360 gradi della nostra vita. E poi le applicazioni della nostra radio, che servono per portare la nostra musica in giro con voi. Tra un po' vi parlo di vita da single e quanto costa la vita da single, ma intanto su VRN è il momento anche, ovviamente, è solo delle

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

Vivere da single costa il 45% in più rispetto a vivere in coppia, è il risultato di uno studio. Fino al 45% in più al mese rispetto a chi vive in coppia, non perché si consumi di più, ma perché si paga tutto da soli, niente economia di scala, niente spese divise, niente offerte formato famiglia. Chi vive solo spende in media 280 euro circa al mese per consumi base, contro i 180 pro capite in una famiglia di 3 persone. E con l'affitto il divario cresce ancora di più, in coppia si divide, da singolo pesa tutto su uno stipendio. Quindi l'indipendenza ha un prezzo e oggi è più salato che mai. Questo è quello che esce fuori da questo studio che stavo leggendo su internet. Vivere da singolo ha alcune, come dire, cose che possono piacere, ovvero tanta libertà, non dover, come dire, dividere il tempo con nessuno, ma in forma nell'aspetto economico insomma più salato. Meglio libertà totale o bollette condivise?

Vi parlo di possibili idee regalo, perché la Crocs ha lanciato le ciabatte Lego indossabili da $150. Stavo leggendo questo articolo, ci sono anche le foto. Se volete andare un po' a curiosare, basta cercare Crocs Lego. Crocs Lego lanciano una delle collab più folli nel mondo footwear, zoccoli oversize che sembrano veri mattoncini Lego, con i classici bottoni in rilievo e cinturino posteriore girevole. Prezzo circa $150, con altre uscite a tema già in programma nel corso di questo anno. Ma voi mettereste questo tipo di ciabatte? Andreste in giro con perché sono enormi, dovreste guardarli, sono enormi, ma hanno proprio la forma di un Lego. Fatecelo sapere, perché i social di WRN sono sempre aperti: Facebook, TikTok, X o ex Twitter, che a me piaceva di più come nome Twitter, e ovviamente anche Instagram. E andate un po' a curiosare in giro sul web, come faccio io, per trovare queste notizie un po' strane, ma che questa volta sono verificate, sono vere, esistono questi zoccoli o ciabatte a forma di Lego.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Primo appuntamento della settimana con il Living in the Past. Stiamo diventando seri su Telesuono perché credo che sia la prima volta che su Telesuono parliamo di attualità riguardante il lavoro. Ogni tanto ci concediamo anche qualcosa del genere nell'appuntamento dedicato alle hits su VRN. Dicevo, primo appuntamento della settimana con il Living in the Past, cioè andiamo indietro nel passato a leggere qualche data che ricorda un po' qualcosa che è successo nel mondo della musica nel passato, perché nel 1963, in questo giorno, Peppino Di Capri incide Speedy Gonzales. Nel 1980 ci lascia il poeta della canzone ed autore Piero Ciampi. Quattro anni dopo, nel 1984, Cristina D'Avena raggiunge la top 10 della Hit Parade con Arriva Cristina. Nel 1988 Toto Cutugno lancia in radio Una Domenica Italiana. Scendiamo al 1992 quando Lucio Dalla è primo in classifica con Attenti al Lupo. Nel 2000 Francesco De Gregori pubblica l'album Amore nel pomeriggio. Sei anni dopo Vasco Rossi lancia Basta Poco, il primo brano italiano uscito con supporto digitale o in digitale, perché il digitale non supporto. E nel 2013 Marco Carta pubblica il singolo Scelgo Me. Scendiamo un po' ai giorni nostri perché nel 2021 Don't Worry dei Bumbadesh è certificato disco d'oro.

0: E con la hit che abbiamo appena ascoltato, cari amici miei, siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento della settimana di Telesuono, il viaggio che facciamo nel mondo delle hits ogni giorno tra le 13 e le 14 nel nostro pranzo in musica. Il lunedì è sempre il giorno più, come dire, più duro della settimana, perché come dicevo all'inizio si riparte dal nostro weekend di ansie, divertimento e batticuore. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato a domani, stessa ora, stessa radio. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dalla SR 213 Flacca, tratto chiuso tra il chilometro 1800 e il 20 e 300 nelle due direzioni per lavori all'impianto elettrico nella galleria Trepani, disposti percorsi alternativi. E ci spostiamo a Roma sul raccordo anulare, la circolazione è ora scorrevole sia in carreggiata interna che esterna, mentre sulla Colombo ci sono lunghe code anche per lavori tra via di Macchia Saponara e via di Malafede verso il raccordo anulare. Rallentamenti anche sul tratto urbano della 24 a partire da Portonaccio e fino alla tangenziale est. Diamo ora uno sguardo alle consolari. Rallentamenti e coda interessano nei due sensi di marcia la Cassia tra la Storta e la Giustiniana, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria le code sono rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali verso Roma Centro. E infine per il trasporto ferroviario sull'FL1 Orte Roma Fiumicino Aeroporto, circolazione rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Magliana e Ponte Galeria. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14. URL

Ed eccoci qua, è lunedì, ma che bello, ma che bello. No, lo so che lunedì non è proprio l'ideale dire che è una bella giornata, ma insomma è bello ritrovarsi e anche raccontarci cosa abbiamo fatto nel weekend, insomma ritrovare i colleghi, gli amici. Siamo pronti anche oggi a partire con 5 in condotta.

No, vabbè, ma guarda che di cose stupide online se ne trovano tantissime. Poi ci sono le tendenze, no? Quelle stupidaggini che uno inizia a farle e poi tutti gli altri gli vanno dietro, o molti altri, ecco, almeno i più stupidi. Beh, la cosa invece è serissima, perché addirittura l'azienda italiana del farmaco ha avviato un'indagine e perché c'è questo trend allarmante segnalato da più paesi europei. Si tratta di una sfida social diffusa soprattutto su TikTok, dove i ragazzi assumono dosi elevate di paracetamolo, insomma la classica tachipirina, che è un farmaco innocuo, cioè lo danno pure alle donne in gravidanza, ecco, ma lo prendono in dosi elevate per mettere alla prova la propria resistenza o cercando degli effetti psicoattivi, cioè di andare fuori di testa, sballare, cosa che assolutamente il paracetamolo non fa, in questo modo si rischiano gravi intossicazioni. Ecco, non fatelo, è una gran stupidaggine.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

Ma devo dire che l'idea è stata abbastanza carina, anche tutto sommato, ma non è piaciuta, non è piaciuta alla moglie. Sto parlando di Yoko Ono, e lei la moglie di John Lennon, che ha fatto ritirare dal mercato una birra che si chiamava, cioè, la Fantasia John Lemon, e poi tra l'altro sull'etichetta c'era proprio inconfondibile la faccia, l'immagine stilizzata di John Lennon. Ecco, l'ha fatta ritirare dal mercato, devo dire, anche giustamente, ma che sarà carina l'idea, secondo me.

Ma carino sto fatto che si è saputo solo ora, in realtà è di quasi un anno fa, questo fatto che penso l'abbia raccontato lui in persona, no? Papa Leone, che un paio di mesi dopo l'elezione ha chiamato il servizio clienti della banca per chiedere informazioni. Insomma, sai che lui c'ha quattro soldini lì, quattro risparmi messi da parte, vanno gestiti, sposti, cambi di residenza e così. Ha chiamato lui stesso, senza farsi preannunciare, la banca, l'impiegato di banca, credendo fosse, ecco, il solito scherzo stupido, gli era attaccato il telefono, cioè, ecco, io sto qua che lavoro e questi mi fanno gli scherzi imitando Papa Leone. Invece no, era proprio lui.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio.
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

Quasi, quasi il mese di maggio, appunto, di vista meteo, la natura si risveglia, i fiori, le giornate lunghe, non fa né troppo caldo né troppo freddo, è bello maggio, ma c'ha quel ma che è il lato negativo di maggio. Sì, perché maggio è il mese delle scadenze fiscali. Ecco, e ce ne sono davvero tante, in particolare per chi ha qualche attività, partita IVA e così via. Un sacco di cose da pagare, ricordatevi le scadenze di maggio, mannaggia.

0: Sì, continuiamo a parlare del mese di maggio, ma in generale della primavera. Si è confermato dalla scienza, sì, la primavera è il periodo ideale per i colpi di fulmine. Evviva l'amore che sboccia come i fiori in primavera. È verissimo sta cosa. L'hanno confermata anche gli scienziati, non so chi di preciso, ma insomma in primavera nascono molti più amori rispetto al resto dell'anno. Molto probabilmente si dice anche il fatto che in primavera si tende ad uscire, no? Le belle giornate che si allungano e così via. Esci e poi le feste, le sagre che riprendono e così via. E insomma lì c'è anche molta più possibilità di incontrarci, mentre d'inverno stai lì chiuso in casa, freddino, sul divano, la coperta. E come fai ad innamorarti?
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
2: 5 in condotta!
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Docita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

torniamo, ne abbiamo già fatto prima, torniamo a parlare di social. Mannaggia, ma perché quando parliamo di social ne parliamo sempre male? Tutto sommato ci passiamo un sacco di tempo e anche un bel modo per restare in contatto con le persone, per farsi gli affaracci degli altri. E in realtà ci dicono gli esperti che le interazioni sui social, e in particolare quelle che si hanno con persone che non si conoscono, cioè che le hai conosciute lì direttamente nel social, e capita, anche a me è capitato con diverse persone, ecco, e non danno un senso di amicizia, di appartenenza, ma anzi aumentano il senso di solitudine. Pensa te, cioè sei in contatto con altre persone, ma la sensazione che ti resta dentro è quella di essere molto solo, soletto.

Eh beh, tra le tante emergenze che si possono verificare, questa è davvero strana, incredibile. Io pensavo fosse una bufala, invece è vero, è vero. La notizia arriva da Punta Marina Terme, una località balneare in provincia di Ravenna, dove c'è questa invasione di pavoni. Allora, invasione, sono 100 pavoni, che vabbè, uno dice 100 pavoni, sai, lì in giro, ci sta, sì, ma i pavoni stanno creando non pochi problemi. Allora, le cose che sì, sono segnalate soprattutto riguardo i problemi, riguardo soprattutto i rumori notturni. Cioè, il pavone di notte non dorme, e il verso del pavone, non so se l'avete presente, è molto potente. Oltre a questo, poi danni ai tetti, alle tegole, la sporcizia dovuta agli escrementi, anche piccoli incidenti stradali, perché poi insomma vanno anche in giro per le strade i pavoni. E quindi i residenti sono un po' esasperati, chiedono al comune di intervenire e spostare questi animali magari in aree protette, ecco, che ne so, una fattoria didattica o qualcosa del genere.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Oh beh, se ce lo dicono loro, noi non possiamo che esserne orgogliosi. C'è questa, questo sondaggio, o meglio, questo è un vero e proprio premio messo in palio dalla CNN, dove si è andati a cercare il miglior sandwich del mondo. Il miglior sandwich degli americani, sono così, no? Loro sono amanti del sandwich, pranzano a colpi di sandwich. E allora, sapete qual è uno dei migliori sandwich del mondo per la CNN? È il tramezzino veneziano, che poi chiamano tramezzino, sappiamo, a Venezia sono i cicchetti, che sono pane baguette praticamente tagliato a fette con sopra un sacco di cose e mille sfiziosità, e ci credo che piace pure alla CNN.

Anche oggi parliamo di nuove tendenze, di nuovi trend. Bene, questo farà felice molte persone, perché attenzione, parliamo di trucco, lo dico soprattutto alle donne, ma anche per gli uomini, ma sono le donne principalmente, no, che si truccano. La nuova tendenza che piace alle star e sarà la tendenza dell'estate 2026 è il trucco minimal, chiamato anche no makeup, cioè praticamente non truccarti, sì, così, acqua e sapone, ed è bellissimo secondo me. Put your hands

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: The more you feel it.

Avete quattro soldini messi da parte, volete una bella casa, magari in un bel posto, insomma, dove anche ci sono dei buoni vicini. Ecco, potete sempre pensare di investire un po' di soldini nell'acquistare la casa di Angelina Jolie. È stata messa sul mercato, ha detto basta, me ne vado da Los Angeles, non voglio più sapere Hollywood, ste cose, no, e ha messo in vendita la dimora, e già l'hanno chiamata la dimora delle stelle. Il valore, prezzo iniziale, si parte da lì, 30 milioni di dollari.

0: li avessi, sì, 30 milioni di dollari farei anch'io un pensierino sulla casa di Angelina Jolie, ma dato che non li ho, ecco, non è un mio problema. Siamo arrivati ai saluti e anche per questo lunedì è andata. Io vi ringrazio e vi aspetto domani. Ciao da Ivano Bisonà.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando URN Radio.
1: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea FL1 Orte-Fiumicino. La circolazione è rallentata a causa di guasto tecnico alla linea tra Maiano e Ponte Galeria. I treni regionali viaggiano con ritardi fino a 40 minuti con possibili limitazioni e cancellazioni. E veniamo al traffico sulla Tiburtina. A causa di un incidente ci sono code tra il Buccione e Tivoli Terme verso Tivoli. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Ci spostiamo poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, dove ci sono rallentamenti nei pressi dell'uscita per la Pontina. Sulla stessa Pontina, a causa di un veicolo in panne, si procede a rilento all'altezza di Castel Romano in direzione di Latina. In chiusura i cantieri attivi sulla strada regionale Flacca. Sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale della segnaletica a cura di Astral dal chilometro 0 al chilometro 26.800 in tratti saltuari tra Terracina e Gaeta. Per lavori agli impianti di illuminazione, oggi 11 maggio disposta inoltre chiusura della galleria Trepani dal chilometro 18 al chilometro 20 nelle due direzioni. Il traffico è deviato su percorsi alternativi. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi un'ora all'interno del nostro magazine, del nostro giornale, dove trattiamo un bel po' di argomenti e anche curiosità. Per esempio, oggi per avere un bel fisico presentabile per l'estate si va ad allenarsi, no? Ci sono più persone che fanno jogging, si iscrivono in palestra. C'è un allenamento però che nessuno menziona e che è quello che fanno le mamme tutte le mattine alle 7:30 più o meno di mattina, cioè vestire i figli. Ne parliamo tra poco.
1: Scusa

Siete su The Mag con Yuri Calliolo. Allora, parliamo di prestanza fisica, di allenamenti, quindi palestra, jogging, tutto quello che si può fare oggi per migliorare il proprio fisico. Ci sono anche persone che decidono di correre delle maratone, tipo una delle più importanti, quella di New York. Invece c'è un allenamento che mai nessuno menziona, ma è molto importante. Ogni mattina, dietro a un bambino con i calzini in mano, con i vestiti e via dicendo, ci sono i genitori che cercano di vestirli, no? Nel modo più veloce possibile. Le mamme soprattutto, pensate, secondo un sondaggio, arrivano a bruciare fino a 3000 calorie l'anno solo per preparare i figli prima di uscire. Questo non è fitness, ma è quasi sopravvivenza, perché la scena è sempre quella, no? Pigiami che non vogliono diventare vestiti, scarpe che spariscano, ci sono delle trattative, no? Dai, amore della mamma, vestiti che dobbiamo uscire, sono degni di un summit internazionale. E poi c'è proprio quello sforzo mentale, fisico, il risultato è proprio un insieme di cose che fa sì che tutto questo è un allenamento quotidiano, senza abbonamento, senza pause. Ma c'è un dettaglio che cambia tutto, perché in mezzo a quel caos, a quelle corse, a quelle piccole battaglie, c'è del tempo condiviso con i figli, faticoso ovviamente sì, ma incredibilmente pieno.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: URN Radio.

Amici di The Mag, ancora ben ritrovati a tutti voi in quello che è il nostro lunedì insieme. Parliamo del Giro d'Italia, ma non solo per il ciclismo. Il Giro d'Italia quest'anno corre anche per l'ambiente. Infatti c'è un bel progetto, si chiama Ride Green, dove verranno piantati 3.000 nuovi alberi nelle zone colpite dalla tempesta Baia del 2018, ed è un gesto molto concreto che trasforma lo sport in qualcosa di più. Ogni tappa diventa un'occasione per ridurre l'impatto ambientale, restituire anche valore al territorio, e non è solo simbolico. Negli anni questo progetto ha già portato a tanti risultati reali in termini di raccolta differenziata, ma anche di sostenibilità. È come se la corsa continuasse anche dopo, non solo sulle strade, ma proprio nella natura.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

Studenti e non, anche genitori di ragazzi che vanno a scuola, c'è una proposta che sta facendo discutere: iniziare la scuola alle 9 invece che alle 8, non per comodità ma per biologia. Perché è nato tutto questo? Secondo diversi studi, durante l'adolescenza il ritmo del sonno cambia, si sposta in avanti. Tradotto, chiedere a un ragazzo di essere lucido alle 8 del mattino è come chiedere a un adulto di lavorare nel cuore della notte, e ci sono tante ricerche che lo confermano. Posticipare proprio l'orario scolastico migliora il rendimento, aumenta la concentrazione, regola le ore, no, di sonno che magari hanno i ragazzi, e tutto questo fa la differenza. C'è anche chi dice che prima delle 10 il cervello degli adolescenti non sia nemmeno al massimo delle sue capacità, e allora questa domanda diventa inevitabile. Meglio che i ragazzi si adattino agli orari, o che gli orari inizino ad adattarsi ai ragazzi.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì. Torniamo domani con il nostro magazine, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
0: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te.
1: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il trasporto ferroviario sulla linea FL1 Orte Fiumicino, la circolazione in graduale ripresa, rallentata in precedenza a causa di guasto tecnico alla linea tra Maiana e Ponte Galeria. I treni regionali hanno subito ritardi fino a 40 minuti con limitazioni e cancellazioni. E veniamo al traffico sulla Pontina. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per via di Pratica fino a Pomezia Nord in direzione di Latina. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Attenzione anche sul tratto urbano della A24, dove sempre per incidente si procede a rilento tra il raccordo e Tor Cervara verso la tangenziale est. E ci spostiamo proprio sul raccordo. Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino all'Appia, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e tra Nomentana e La Rustica. Verso lo stesso raccordo segnaliamo infine traffico rallentato sulla Flaminia, qui a partire da Corso Francia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e

ma buon pomeriggio a tutti. Inizia una nuova settimana di Super Hits con Fabio Meli, ben ritrovati. Tra poco vi parlerò di Dua Lipa, quindi cominciamo bene la settimana, eh? La nostra regia è sempre il buon Miguel, quindi siamo pronti anche oggi. Restate lì, sempre qui su questa radio.

questa Dua Lipa, abbiamo la nostra puntata che comincia con questa brillante cantante che nel 2020 dominava le classifiche col suo album, aveva trionfato ai British Award e aveva vinto il Grammy come miglior album vocale pop. Lei è nata a Londra, però da genitori kosovari, è per questo che qualche giorno fa chiedevo la conferma alla redazione se lei era veramente kosovara. Però pare di sì. Dua Lipa ha scelto per il disco sonorità disco pop anni 80, diciamo collaborando con produttori del calibro tipo Stuart Price, uno dei più grandi produttori di musica dance. Già vi immagino lì nella casa a ballare, nella vostra casetta a ballare le note di questa canzone. Che state facendo? Pulite la cucina? Vabbè, oddio, nel pomeriggio magari anche no, avete già fatto tutto. Siete sdraiati nel salotto, lo sento. Sapevate che l'uscita di questo album è stata anticipata perché un pirata informatico aveva diffuso tutte le canzoni illegalmente, ragazzi. Torniamo un po' a quel discorso di qualche giorno fa sulla fuga di brani musicali nell'era dell'avvento digitale. Addirittura questi erano usciti una settimana prima, quindi qualcuno aveva già sentiti. Però vabbè, non ha impedito, diciamo, il successo dell'album, che appunto vinse un Grammy Award.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Quante volte abbiamo passato questo brano su WRN Radio? Taylor Swift, che io amabilmente chiamo sempre la fatalona. Parliamo un po' adesso di Spotify, perché lei è l'artista più ascoltata di sempre su questo portale, guidando una classifica storica che celebra i primi 20 anni della piattaforma di streaming. Quindi sono già passati 20 anni che c'è Spotify, pensate un po'. Dietro a Taylor Swift c'è il rapper portoricano Bad Bunny, ma non avevamo dubbi, e il canadese Drake, che completano questo podio, che fa un po' riflettere qual è il dominio globale del pop e dell'urban contemporaneo nel mondo, no? Anche voi vi trovate spesso a 3 miliardi di streaming che ci sono su Spotify ad ascoltare la vostra playlist preferita, che ne so, magari ascoltate The Weeknd, i successi di Ed Sheeran. Io non sono molto d'accordo su Spotify, poi ci sono pareri discordanti, non lo so, scrivetemi il vostro parere su Spotify, lo sfruttate, fate le vostre playlist, curiosate nuovi artisti, scriveteci. C'è un particolare da aggiungere: nonostante il successo planetario, icone assolute come per esempio facciamo Beyoncé o anche lo stesso Jay-Z non compaiono affatto nella top 20 della classifica degli artisti di più riprodotti di tutti i tempi. E questo è un caso abbastanza strano, perché Beyoncé secondo me poteva essere almeno nei primi 20, invece a quanto pare no. Comunque ci tengo, scrivetemi la vostra opinione su Spotify.

0: i soldati a cavallo era la sua difesa.
1: C'è una celebrazione da fare qua a Super Hits oggi pomeriggio con il 50° anniversario di questo album, Buffalo Bill.
0: Progetta la frontiera e costruisce.
1: Album di Francesco De Gregori, è un cult del 1976. Mi piace festeggiarlo perché qualche tempo fa abbiamo anche ripassato Rimmel, per dire.
0: Credulone romantico.
1: E questo è uno degli album che ha avuto più successo per quanto riguarda il cantautorato italiano, no? Registrato negli studi della RCA di Roma, il disco esplora il mito dell'America e il progresso attraversando arrangiamenti scarni e testi influenzati da uno scrittore, Manuel Scorza. C'è un messaggio di Sandra che dice che si trova a canticchiare il ritornello tra i banchi del mercato o mentre guidi nel traffico. Sono canzoni memorabili. Ti capisco, Sandra. Sentendo sulla pelle quel paese felice che sembra non finire mai. Erano bei tempi. Concordo con te. Probabilmente, Sandra, sei come me boomers e quindi queste canzoni ti sono rimaste. Lo sapevi che De Gregori scelse apposta suoni più ruvidi e spartani per punirsi, diceva così lui, del successo troppo commerciale ottenuto con l'album precedente. Quindi questo l'ha sporcato un po'.
0: Il bufalo può scartare.
1: Pochi giorni fa abbiamo annunciato che De Gregori farà due date, una a Roma e una a Milano.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Your radio station.

Entriamo adesso nella rubrica, proprio a capofitto, nella rubrica dei Pink Floyd, perché parliamo di David Gilmour. Gli è successo un probabilmente in questi giorni un fattarello abbastanza fastidioso. Ha dovuto sospendere i lavori di ristrutturazione della sua fattoria nel West Sussex a causa della scoperta di 7 specie, sentite bene, 7 specie diverse di pipistrelli protetti che nidificavano nei granai. Ma ti pare? Cioè, una specie protetta mai vista era nella casa di David Gilmour. Stiamo parlando di il grandissimo chitarrista dei Pink Floyd, cioè, probabilmente anche perché lui era dei Pink Floyd, dei pipistrelli. Ma sai che c'è? Lui vive in una dimora del 17 secolo dal valore di 2 milioni di sterline, dove intende trasportare dei vecchi edifici in uno studio di ceramica e una foresteria. Lui vuol fare così in questo periodo. Però purtroppo i pipistrelli gli hanno detto non se può fare. Cioè, voi state facendo il look al vostro giardino e vi ritrovate bloccati da una colonia di inquilini inquietanti alati che hanno stabilito di fissare la loro dimora nel vostro sottotetto. Che fate? Io ho avuto un'esperienza di questo tipo, ma non riuscivo più a entrare in casa, ragazzi. Non vi dico, veramente, è stata una brutta esperienza.

0: Abbiamo iniziato la settimana veramente inquietante con questi pipistrelli di David Gilmour. La puntata finisce qui, amici a casa. Ci sentiamo domani sempre al solito orario alle 17 con Super Hits. Da Fabio Meli è tutto, la linea va ad Antonio con Sulle Onde della Musica. Ciao a tutti, a domani.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente, ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per via di Pratica fino a Pomezia Nord in direzione di Latina. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Attenzione anche sul tratto urbano della A24, dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra il raccordo e Tor Cervara in direzione della tangenziale est. Incidente che sta inoltre provocando difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana. E restiamo proprio sul raccordo, dove abbiamo code per traffico intenso anche in carreggiata opposta a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana. Verso lo stesso raccordo segnaliamo infine rallentamenti sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria, rispettivamente a partire da Tomba di Nerone, Corso Francia e da via Prati Fiscali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. VRN.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19. Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
6: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica, iniziato in questo istante come sempre alle 18 su VRN Radio. Salutiamo tutti carissimi voi radioascoltatori e non, che sarebbero, chi sono poi i non, quelli che non ascoltano? Io li saluto tutti chiaramente. Un saluto anche a parte gli scherzi, oggi sto così, a parte gli scherzi, un saluto anche a Fabio e la sua Super Hits. Iniziamo con un brano. Oggi la puntata com'è? Oggi è lunedì, intanto lunedì è inizio di settimana in diretta, questa puntata magari la risentirete nelle prossime settimane con magari in replica. Bene, iniziamo con gli Acoustic Alchemy.

0: radio station.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, riconoscibilissimo Pat Metheny Group, un brano iconico di Pat Metheny Group, di Pat Metheny e il suo gruppo, cambiato molto nel corso degli anni, ma comunque sempre dei componenti, dei musicisti di altissimo livello. Minuano 68, il brano che abbiamo ascoltato, anzi abbiamo ascoltato la versione dal vivo di quella originale, che quella in origine era in studio dall'album Still Alive Talking, era il 1997.

Scivolone fino al 1971 con Brian Ogre e questa bellissima The Light, Brian Ogre insieme agli Oblivion Express.

un mix perfetto di S-Jazz, Funk, Jazz Fusion, gli Incognito, Colibri, l'album Tribes, Vibes and Scribes del 1992 qui in Sulle Onde della Musica e WRN Radio.

Jonathan Leslie, una lunga carriera alle spalle, un brano che abbiamo ascoltato, Sunset Latina, un singolo del 2023.

0: your radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Marcus Johnson, il grande Marcus Johnson, in collaborazione con il suo produttore Matthew Shell, Latin Funk del 2008, sì, dall'album For the Love of...

Music for Your Soul, l'album, il suo 14° album, il suo di Maisa Leak, dal quale abbiamo ascoltato I Don't Mind, era il 2023.

1977 di Steely Dan, l'album famosissimo Asia Home at Last, quella che abbiamo ascoltato in sottofondo, grande Michael Franks con Lip Service dall'album The Camera Never Lies 1987. Vi saluto, ci sentiamo domani come sempre su VRN Radio. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Cassia Veientana, a causa di un incidente, ci sono code tra il raccordo e Santa Cornelia in direzione di Viterbo. Attenzione anche sulla Pontina, dove sempre per incidente ci sono code all'altezza di Castel Romano in direzione Roma. Un altro incidente rallenta il traffico sul tratto urbano della A24 tra il raccordo e Torcervale in direzione tangenziale est. Incidente che provoca inoltre difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna, con code a partire dalla Nomentana. E restiamo proprio sul raccordo, dove abbiamo code a tratti per traffico intenso anche in carreggiata opposta a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. Verso lo stesso raccordo, rallentamenti sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria, rispettivamente a partire da Tomba di Nerone, Corso Francia e da via Prati Fiscali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59. VR.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che stai facendo?
12: Niente.
11: Come niente? Ti stai facendo una canna?
12: Beh?
11: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
12: Sì, e te che ne sai?
11: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
13: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
11: Butta via la droga, non la vita.
0: Sono le 20.

0: Buonasera amici di Rainbow, bentornati, buon lunedì e soprattutto ben ricominciata settimana. Residui di raffreddore che permangono.
1: Ecco, dovete sapere che io sabato sono venuto a trovare Pasquale mentre faceva il suo programma e mi ha mischiato il raffreddore. Bentrovati a tutti, buonasera al vostro gigante buono.
0: Buonasera da Pasquale Auletta.
1: Siamo in piedi però.
0: Siamo dire, pronti ad accompagnarvi in questo lunedì sera con notizie curiose, sorrisi, commenti improbabili, ma assolutamente necessarie, soprattutto con quella missione che ci diamo ogni sera, quella di alleggerire la vostra giornata.
1: Come state? Come è andato il weekend? Speriamo tutto sia stato magnificente e grandioso, che insomma vi abbia dato la giusta carica per una settimana che è una via di mezzo tra la primavera che sta passando e speriamo passi anche questa benedetta allergia e l'estate che è alle porte, perché il sole quando c'è batte forte. Però, menù della serata?
0: Aspetta, prima di parlare del menù volevo dire una cosa. Allora, stasera dovreste vederlo, giacchettina, camicina, probabilmente c'è qualche comizio dopo la puntata. Comunque, non è così.
1: Non è così.
0: E allora avrà qualche appuntamento galante.
1: Già dato.
0: Questa sera parleremo di italiano e congiuntivi assassini. Parleremo di città italiane sempre più internazionali e anche di un virus che sta facendo discutere parecchio. L'antivirus, che non è un virus legato a chi ha superato i 40. Quindi
1: che cos'è questo virus?
0: Te lo dico dopo.
1: Va bene.
0: Ma tranquilli, niente terrorismo psicologico, si fa informazione semplice, chiara e senza allarmismi. E poi, è lunedì sera, ci sarà il nostro spazio viaggi. Dove ci porterai questa sera?
1: Questa sera restiamo a Milano per una manifestazione che vi spiego per bene al termine della puntata.
0: Quindi restiamo in Italia. Dunque, mettetevi comodi, abbassate le luci, alzate il volume perché il Rainbow comincia.
1: Salutiamo Gaetano Maria, ci siamo scordati di farlo e a lui un invito secco e netto. Vai con la buona musica di VRN.

0: Allora Saverio, preparati, perché questa notizia farà tremare milioni di italiani. Pare che ci siano 5 verbi che quasi tutti sbagliano al congiuntivo. Io già sudo freddo. Perché il congiuntivo è quella cosa che a scuola sembrava inutile e poi scopri che se, diciamo che se sbagli vieni giudicato peggio di uno che mette l'ana sulla pizza. Allora, secondo un articolo molto curioso pubblicato online, ci sono verbi che continuiamo a massacrare, tipo che io venghi, no, venghi no. Ogni volta che qualcuno dice venghi, un insegnante di italiano perde le forze.
1: Ecco.
0: Oppure, mi raccomando, adesso che devi fare i comizi.
1: Ecco.
0: Allora, se io potrei, e questo è un classico, è il condizionale che entra abusivamente nella frase e occupa il posto del congiuntivo. La verità è che il congiuntivo terrorizza tutti, anche le persone laureate, anche gente che parla benissimo, perché il problema è che nella vita quotidiana ormai si parla velocemente, si scrive peggio sui social e ci si abitua agli errori. Però ammettiamolo, il congiuntivo ha un fascino particolare.
1: Assolutissimamente sì, devo dire la verità, per un attimo ho temuto volessi farmi un esame.
0: No,
1: quindi bene così, però ragazzi, è vero, sui social soprattutto, ma anche, cioè, a me quello che stupisce è che anche da parte di gente che ha studiato, no? Quindi ha un certo livello di istruzione scolastica, si leggono degli strafalcioni e la cosa più brutta là, cioè, se qua l'insegnante perde le forze quando l'H manca, cioè,
0: beh, quelli si sono perse per la strada.
1: Ha fatto e l'H scompare. No, signore,
0: si sono perse per la strada.
1: Esatto, non va bene.
0: Comunque, tornando al congiuntivo, quando qualcuno lo usa bene, sembra immediatamente elegantissimo come te questa sera.
1: Ecco.
0: Infatti, quando senti "spero che tu sia felice",
1: esatto,
0: pensi subito "questa persona paga le tasse in anticipo". L'italiano resta una lingua meravigliosa, complessa, musicale, piena di sfumature e certe forme verbali proprio raccontano il carattere della lingua. Il problema è che oggi molti parlano come scrivono i messaggi vocali, appunto senza punteggiatura, senza pause, senza le H come dicevi prima, e soprattutto senza pietà per la grammatica.
1: Mi raccomando, la soluzione è una: leggere, leggere, leggere, che voi abbiate un'istruzione scolastica o meno, la lettura vi salva, questo ve lo garantiamo.
0: E poi da stasera, attenzione, niente vadi, niente facci, niente venghi, altrimenti sembreremo fantozzi, e soprattutto niente messaggi vocali di 3 minuti per dire ok,
1: ecco,

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: Beh, la Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario. WRN.
8: Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: E poi i messaggi vocali, cioè, sono la nuova piaga di questa società. Quando ti scrivono, guarda, ho da dirti una cosa, qualche secondo che faccio prima e ti arriva la nota vocale di 3 minuti e 56 secondi. Ma va a cagare, l'ho detto, chi me li manda sa che il mio primo pensiero è ma va a cagare. Ah, ma c'è sfogato, non ho fatto sta cosa.
1: Sfogato. Parliamo ora d'Italia, un'Italia che cambia. Un recente articolo online ha mostrato quali sono le città italiane con la percentuale più alta di residenti stranieri. E questa è una fotografia interessante del nostro paese, perché ormai molte città italiane, diciamo che sono diventate davvero multiculturali, e Napoli è una di queste. In certe zone senti parlare più lingue nello stesso isolato, quindi italiano, inglese, arabo, cinese, spagnolo, il napoletano stretto che comunque resta incomprensibile a livello internazionale, e poi soprattutto la cosa divertente è quando senti questi stranieri parlare napoletano, ancor più incomprensibile.
0: Ne so qualcosa, assolutamente sì, però voglio dire, io questo ci ragionavo con una collega l'altro giorno. Allora, fin quando lo straniero viene in Italia per integrarsi, ben venga, ma se lo straniero deve venire in Italia per rubare, per spacciare roba varia, deve essere cacciato subito, senza se e senza ma. E non si tratta di razzismo, cioè io lavoro con extracomunitari, però veramente, cioè, lo straniero che è in Italia, al di là della simpatia della lingua, appunto il pakistano che vuole parlare in napoletano e ti fa anche scompisciare dal ridere. Però c'è bisogno veramente di un'integrazione, anche perché poi c'è anche lo straniero che veramente ti tende la mano e crea una rete sociale di cui oggi tutti abbiamo bisogno.
1: Ma tu, per i tuoi ipotetici elettori multietnici, stai preparando dei discorsi in inglese o dei discorsi?
0: Ma guarda, Pasquale, io devo dirti la verità, cioè io non preparo nessun discorso, va bene così.
1: Comunque, belle queste città multietniche, queste le rende molto più vive, più dinamiche, più internazionali. Certo, come dicevi, servono integrazioni, regole, servizi funzionanti e anche forse un po' di cultura reciproca, perché poi conoscere culture diverse spesso fa cadere tanti pregiudizi.
0: Assolutamente, e mi raccomando, ricordiamoci che le reti sono importanti da tutte le persone di cui sono composte.

0: sempre.
1: Negli ultimi giorni si sta parlando molto di hantavirus e non è un virus che riguarda chi ha superato gli hanta.
2: Meno male.
1: E quando leggiamo parole come virus o pandemia, inevitabilmente si accende subito l'ansia collettiva. Una cosa normale, dopo gli ultimi anni, basta sentire una notizia sanitaria che la gente comincia subito a cercare sintomi online alle 2 di notte. Facciamo chiarezza, gli esperti spiegano che l'hantavirus è un virus molto conosciuto da tempo, trasmesso principalmente attraverso roditori infetti. Non è un nuovo mostro misterioso comparso all'improvviso. I sintomi possono includere febbre, dolori muscolari, problemi respiratori, ma i casi restano monitorati e la situazione viene costantemente controllata dalle autorità sanitarie. Il punto importante è evitare il panico da internet, perché online ormai funziona così: uno starnutisce, qualcuno scrive nuova epidemia globale. Informarsi bene è fondamentale, leggere fonti affidabili, ascoltare i medici, evitare catene allarmistiche sui social lo è ancora di più.
2: Ma l'antivirus è quello che è partito dalla nave, c'era una nave?
1: Esatto, quello che è partito dalla nave, la nave che ha girato, poi hanno preso l'aereo, non si sa chi ha preso l'aereo, dove è andato, eccetera, eccetera.
2: Non dovete farvi prendere dal panico, ma non fate più crociere, no?
1: Comunque...
2: cioè... sono tranquillissimo su questa cosa.
1: La cosa importante è lavate le mani.
2: Ma tu immagina stare su questa nave, voglio dire.
1: Ma la cosa importante è lavate le mani.
2: Ecco.
1: Magari quando siete in ambienti troppo affollati, continuate a usare mascherine. Rainbow è anche questo. Proviamo a raccontarvi le notizie con equilibrio. Cerchiamo di informarvi senza creare paure inutili. E magari ricordando pure che spegnere il telefono ogni tanto può essere una cosa utile e opportuna, e già quello abbassa la pressione.
2: E mi raccomando, smettiamola di fare i dottori di internet. Lo dico a me in primis, quindi è un invito che faccio a tutti gli ascoltatori, ma anche a me. La rete è rete e veramente contiene di tutto di più, ma contiene anche tante informazioni sbagliate. Ricordiamoci che ci sono professionisti seri a cui rivolgersi e a cui poter fare anche le domande. Anche perché ho di fronte a me un medico di famiglia, però il medico di famiglia non è solo quello che prescrive la ricettina, è anche quello con cui ci si può confrontare e ragionare insieme, anche sui propri dubbi. Cioè il medico sta lì per, vi aspetta, quindi non è che lo dovete utilizzare solo per la ricettina, ma per un sano confronto. E via internet, in
1: no, vi aspetta per decidere insieme cosa fare.
2: Esatto.
1: Non vi aspetta perché magari dottor Google, dottor Gemini, dottor
2: okay,
1: Copilot,
2: perfetto,
1: vi ha detto delle cose e lui deve stare dall'altra parte per esaudire le vostre richieste.
2: D'accordo.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: The more you feel it.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: lunedì parliamo di viaggi, ma questa settimana non parliamo di viaggi, restiamo a Milano per un'iniziativa molto carina che parte da maggio e arriva a ottobre 2026. Dove? A Milano in zona San Siro.
1: Ma per noi che partiamo da Napoli, comunque un viaggio.
0: È un viaggio, assolutamente sì. Però c'è questa cosa molto bella strutturata settimana per settimana. A Milano in zona San Siro, nel Parco del Treno, Bosco in Città, Parco delle Cave. L'iniziativa si chiama Meraviglie e Tesori Nascosti nei Parchi di Milano. I promotori sono le Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Milano. Le visite sono gratuite. La prenotazione non è necessaria, ok? Qual è il tema di queste visite? Percorsi botanici e naturalistici nei parchi cittadini. Oltre 170 specie di verde umano. 9 maggio Parco Montestella mi è andato, il 17 è anche andato alla Biblioteca degli Alberi. Prossimo appuntamento è il Parco Vittorio Formentano. Il 14 giugno saremo al Parco della Lambretta. Il 20 giugno al Parco Alessandrina Ravizza. Il 12 settembre Parco Sempione. 20 settembre Parco Don Giussani. 26 settembre Parco delle Cave, seguito dal 17 ottobre Parco Simoni e dal 24 ottobre dal Parco Lambro. Il 4 ottobre dal Parco Lambro. Gli itinerari promettono di conoscere alberi, arbusti, presenze botaniche, dettagli naturalistici e

0: E anche questa prima puntata della settimana è arrivata al termine. Abbiamo parlato di congiuntivi pericolosi, di città sempre più internazionali, di informazione sanitaria senza panico e ci siamo fatti venire voglia di partire per Milano per un lungo programma che riguarda appunto la natura.
1: Il verde e la natura.
0: Che non è male poi per un lunedì sera.
1: Grazie di essere stati con noi, mi raccomando continuate a scriverci attraverso i nostri social. Noi stiamo preparando e lavorando a una programmazione perché ci stiamo avvicinando, sembra uno scherzo, siamo partiti che era autunno, invece ci stiamo avvicinando alle battute finali di questa stagione.
0: Sì, tra poco chiuderemo la stagione di Rainbow, andranno in onda tutta una serie di recap serali e poi ci stiamo già organizzando per la nuova programmazione autunnale.
1: Cose belle
0: ci hanno confermati anche per la prossima stagione.
1: Hai visto?
0: Stagione.
1: Vedi? Ecco.
0: Un saluto speciale al nostro regista Gaetano Maria che tiene tutto il caos insieme di questo programma. Noi torniamo domani sera con una nuova puntata di Rainbow.
1: Nel frattempo fate i bravi.

0: N libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
0: Da leggere.
4: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
1: Da leggere.
5: Un padre che ha perso una figlia suicida affronta il tema suicidio con il contributo, tramite comunicazioni medianiche, di anime che hanno volontariamente abbandonato la vita terrena e di maestri illuminati. Il suo è un libro dedicato soprattutto a chi non ha avuto l'opportunità di sentire la richiesta di aiuto di una persona disperata. Sono pagine che aiutano a perdonarsi, perché la vita continua per tutti, al di qua e al di là, e noi rimasti sulla terra dobbiamo scegliere di continuare a vivere con determinazione e amore. Claudio Maneri, Non salvatemi, Hermes Edizioni.
0: Da leggere.
6: Firenze, oggi. 3 tassisti uccisi, uno ogni venerdì notte, segnano l'inizio di una serie di delitti che scuotono la città. Spetta al commissario siciliano indagare, affiancato dal vicequestore Lanzi della Buoncostume, rivelando una rete di usura e vendette. Il prezzo della notte, nuovo romanzo poliziesco di Fabrizio De Sanctis, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:02.

0: un'altra settimana è trascorsa, siamo sempre più vicini e vicini al termine di questa stagione radiofonica, ma non ci pensiamo, ci sono ancora un po' di settimane davanti a noi per poter trascorrere un'ora in compagnia con la vostra Giorgina e il vostro cavaliere Giorgio Milanese qui su WRN Shake It. Cavaliere, buonasera.
1: Buonasera, ciao a tutti amici di Shake It. Il vostro cavaliere è già pronto a raccontarvi interessanti curiosità tra musica di ieri e di oggi.
0: Assolutamente sì, perché lo spirito di questo programma, ormai lo sapete, presente e passato si abbracciano, perché le emozioni non hanno tempo, e quindi proviamo ad emozionarci insieme con la buona musica di WRN Radio.

0: Sapete che ora è? È l'ora di scoprire insieme al nostro cavaliere Giorgio Milanese questa sera qui a Shake It perché un'ora a 60 minuti. Forse ci sembra talmente scontato pensare che le ore siano strutturate in questo modo, così noi come noi siamo abituati e abituate, che veramente non ci si pensa. Ma il nostro cavaliere, sapete che è molto curioso e vuole condividere con voi durante ogni appuntamento di Shake It alcune curiosità. Ma cavaliere, perché è strutturata in questo modo l'ora? Perché dura proprio 60 minuti?
1: Ah, ti dirò, Giorgina, che questa domanda me l'ero posta qualche giorno fa. Ma dicevo, ma perché ci sono 60 minuti in un'ora? Allora scava e ho trovato che il sistema deriva dagli antichi babilonesi che usavano una numerazione in base 60. E siccome questo numero è molto pratico perché è divisibile per tanti valori tipo 2, 3, 4, 5, 6, e allora ho scoperto che gli astronomi lo adottarono per misurare il tempo e gli angoli, e con il tempo questa convenzione si è diffusa in tutto il mondo. Ancora oggi usiamo ore, minuti e secondi basati su quel sistema così antico.
0: Chi l'avrebbe mai detto, cavaliere? Ci hai fatto fare una scoperta grandiosa e adesso l'abbiamo condivisa con il nostro pubblico. Ma dopo aver scoperto questo, è arrivato il momento di cedere, come dico sempre, la parola alle note di VRN Radio.

0: No feelings.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Spot.
0: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: un sogno.
1: State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno tempo.

0: dopo tanta buona musica qui su Warren Radio, Shake It, con la vostra Giorgina c'è l'ospite della serata che quest'oggi è Marco Giordano, che impareremo a conoscere insieme, anzi gli diamo subito il benvenuto. Ciao Marco.
1: Ciao Giorgina, grazie mille per questa intervista.
0: Un grazie a te per aver accolto il mio invito. Questa sera ti presentiamo come esponente dell'arte, ma ne parleremo meglio poi dopo. Sei un artista che si occupa di musica, di pittura. Hai la capacità di esprimere la tua arte attraverso diversi linguaggi. Adesso dirò un nome e il pubblico sicuramente si chiederà di che cosa si tratta, ma ce lo spiegherai subito tu. Parliamo di arte registrazione. Già in questo nome hai fuso tutto ciò che tu fai. Che cos'è questa arte registrazione?
1: Allora, arte registrazioni è appunto il lavoro che si è fuso negli anni con le mie passioni principali, che sono quelle del fare, appunto, come dicevi tu prima, arte a 360 gradi. La lavorazione è diventata appunto un'impresa individuale, casa discografica che registra, pubblica e distribuisce artisti e musica nel mondo, quindi una vera e propria casa discografica che lavora di questo, editoria affiliato SIAE. È un lavoro che oggigiorno non è facile da intraprendere, per questo che appunto dopo scopriremo con calma ho costruito uno strumento che dà la possibilità di divulgare, sentire e anche poi vedere, come scopriremo, l'arte a 360 gradi, cercando di ridare un po' di dignità a quello che sono le forme d'arte e l'arte nel mondo in generale,
0: ecco.
1: Partendo dalla musica, dagli artisti, arrivando fino anche appunto alla pittura e le altre attività.
0: A questo proposito voglio proporre al pubblico un brano cantato da un artista che proprio tu promuovi attraverso la tua casa discografica, che si chiama Sheridan. Il titolo del brano è Breath of Love, il respiro, soffio d'amore, e di amore ce n'è veramente tanto bisogno, anche qui su WRN Radio.

0: Art Explorer Jazz Quartet, ecco il titolo di questo pezzo che avete appena ascoltato è Stay. Di questo quartet fa parte anche il nostro ospite Marco Giordano, che ci dice due parole su questa composizione artistica.
1: Stay è nata dall'improvvisazione, una ballad jazz molto romantica, quindi la mia anima romantica, come quella che si è sposata del quartetto, è uscita in Stay.
0: È uscita in questo brano che avete appena ascoltato. Ma adesso vogliamo parlare di una piattaforma legata proprio all'arte musicale che tu stesso hai creato, Sounds. Che cos'è?
1: Gli ultimi anni mi hanno fatto vedere il mondo della discografia, della musica in generale, con una luce diversa. Sounds è il prodotto innovativo e rivoluzionario, a mio modo, digitale, per far sentire la musica in modo diverso. Il concetto fondamentale che ha Sounds, piattaforma digitale, store musicale, è quello di mettere a contatto stretto gli artisti che ne fanno parte con il pubblico che risuona assieme a loro e quindi ascolta, vive la loro musica. È il mezzo più comune, facile da utilizzare per poter comunicare e avere un contatto diretto, è un social network. Ecco che io ho unito le due cose, uno store musicale con un social, che è diventato un ecosistema tutto basato su quello che è la passione mia iniziale per la musica, che poi si è andato evolvendo sempre più anche ad altri orizzonti, come quelli della pittura, che giustamente andavamo dicendo prima. Ho abbracciato la pittura dando la possibilità di fare esposizioni pittoriche in tre sale immersive 3D che danno la possibilità a utenti di poter vedere la mostra di un artista e ascoltare direttamente anche la colonna sonora che si preferisce. Questo ed altri strumenti tipo intelligenza artificiale, di generazione di musica e un maestro di musica portando il conservatorio a portata di click nel mondo, è la visione di Sounds. Sounds è in tutte le lingue, per tutto il mondo e per tutti, quindi un modo per far rivivere la musica, l'arte in generale e comunicare. È una rivoluzione digitale.
0: Sono contenta che tu abbia spiegato così bene, così profondamente, perché si sente proprio la profondità e la passione con cui hai spiegato che cos'è questa piattaforma, questo social network dedicato agli artisti, Sounds. Quindi noi lo troviamo anche in internet digitando che cosa?
1: Sì, o su arteregistrazioni.com, oppure attualmente in lavorazione per un pacchetto finale anche l'applicazione per i dispositivi iOS, Apple e Android.
0: Presto ci sarà anche la possibilità di scaricare un'app. E perché adesso non gustare le note di un pianoforte suonato magistralmente? Marco Giordano nella sua Raggi di Sole, qui su VRN Radio.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: l'ultima domanda che voglio porre al nostro ospite quest'oggi qui su Warren Radio Shake It, Marco Giordano con noi. Abbiamo spaziato tra le note, abbiamo spaziato anche attraverso questo nuovo social da lui creato, ma il nostro artista, il nostro ospite è anche un pittore. Che cosa ha a che fare Pollock, il grande artista Pollock, con te?
1: Ogni artista poi a suo modo credo abbia dato tanto a quello che è la mia passione della pittura. Pollock sì, espressivamente mi ha dato molto nel senso della libertà, del gesto, come tanti altri artisti che ho sempre avuto di riferimento. Io sono sempre stato molto legato anche al disegno, alla figura. Il mio gesto è un qualcosa di personale. Amo dipingere e suonare. Nel mio gesto io cerco a volte di controllare il gesto libero, che è del getto appunto del colore senza utilizzo del pennello, però cercando di creare figure che siano riconoscibili, perché è rimasto molto legato al disegno, alle proporzioni. Mi piace stare di fronte a un'altra anima e ritrarla, cercare di fermare un attimo di quella vita e imprimerla sulla tela gettando le mie emozioni. Ogni artista a suo modo, non solo Pollock, ha dato qualcosa al mio bagaglio culturale.
0: Io non posso aggiungere nient'altro a quello che tu hai già detto, perché hai anche qui con molta profondità hai dipinto attraverso le tue parole la tua arte, ed è bellissimo quello che hai detto, veramente molto molto bello. Non posso che ringraziarti, Marco, per essere stato con noi questa sera, perché ci hai aperto più mondi e più dimensioni attraverso le tue passioni, attraverso le tue diverse arti. Io devo fare una cosa anche con te, la faccio sempre alla fine di ogni intervista con tutti gli ospiti, perché mi scappa veramente tanto, devo farlo, devo darti un bacio. Questo è tutto per te.
1: Grazie Giorgina, veramente molto gentile, sono felice. Vedrete che su Sounds Take Your Music riscontrerete un digitale con il cuore, perché l'ho fatto personalmente con l'anima di chi ama l'arte. Ed è per tutti.
0: E sono sicura che gli artisti e le artiste in ascolto tra il nostro pubblico verranno a cercarti su Arte Registrazione e cercheranno di capire qualcosa di più su questa bella piattaforma che tu hai creato. Grazie ancora per essere stato con noi, Marco. Ciao e buona serata.
1: Ciao, ciao, buona serata. Ciao.
0: Ciao.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Forse non salverò il mondo.
11: Forse non salverò l'economia.
10: Forse non salverò tutti gli indifesi.
11: Forse non salverò l'Amazzonia.
12: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
13: Sono le 21 e 59 minuti.
14: VRN Radio.
15: Termina anche questo appuntamento con Shake It. Cavaliere, lo so che vuoi dire tu qualcosa prima che io dia il bacio di chiusura di questa puntata.
16: Ma sì, Giorgina, anche oggi il nostro viaggio musicale finisce qua. Un saluto a tutti e mi unisco al tuo bacione.
15: Il bacio di chiusura non può mancare? L'appuntamento è per lunedì prossimo, come di consueto, sempre alle 21, qui su VRN Radio. Ciao e rimanete con Web Radio Network.

0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua prontissimi per un'altra puntata. Tanti consensi di quella appena conclusa settimana scorsa su Michael Jackson.
1: Ma anche questa sera
0: altra sorpresona.
1: Vi stupiremo con effetti speciali.
0: Altri effetti speciali perché andiamo su un musical.
1: Il musical
0: tratto da un film. C'è stato prima il film e poi il musical, o il contrario?
1: Ma sai che questa cosa
0: è un dubbio che dobbiamo scoprire stasera.
1: Ma è nato prima l'uovo o la gallina?
0: Esatto. Vabbè, attenzione amici a casa, tra poco a due voci
1: Laura
0: e Fabio Meli con The Rocky Horror Picture Show.

0: cominciamo con la colonna sonora del film.
1: Già.
0: E vi togliamo subito un dubbio qua, due voci, con Fabio Meli e Laura Carroccio, questa sera. È nato prima del musical e dopo il film.
1: Esattamente, nel 1973 il film, scritto e poi anche interpretato da Richard O'Brien, pseudonimo di Richard Timothy Smith, che appunto ha anche interpretato uno dei personaggi, Riff Raff. Il maggiordomo di questo strano posto, ecco.
0: Perché noi vi parliamo di The Rocky Horror Picture Show stasera? Perché sta tornando una nuova versione.
1: È tornata a Broadway
0: e porta di nuovo quella energia fuori dagli schemi, sia dalle sale che dal palco.
1: Sì, il progetto Reboot è un adattamento appunto dell'originale e vede coinvolto nei panni di Frankenstein un attore che è meraviglioso, Luke Evans, attore e cantante di origine gallese, e sostanzialmente ha spopolato al cinema anche con alcune interpretazioni nei film Beauty and the Beast, Dracula Untold. Insomma, nasce comunque come attore teatrale.
0: Ah, quindi sì. Poi ha fatto qualcosa.
1: Sì. E poi non ha mai mollato la
0: Il Dracula era lui?
1: No, non era lui.
0: Non era lui.
1: Non era lui, ma ha interpretato una parte. Comunque, sta di fatto che questa scelta è stata forse quella più indicata per ricordare invece il grande
0: originale.
1: Sì, il grande Frankenstein di oh mio Dio, mi sfugge adesso il nome, comunque ce lo ricordiamo tutti, un attore che è stato straordinario non solo nei panni di questo fantastico. Sì.
0: Vabbè, andiamo a indagare.
1: Andiamo, adesso ve lo diciamo, scusate lapsus, ma è stato un grande attore anche in It, non so se ve lo ricordate,
0: il primo It.
1: Esattamente. Sì. Comunque noi oggi parliamo, stasera parliamo di The Rocky Horror Picture Show.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: qua è rock.
1: Allora, questa è una scena memorabile. Tim Curry, finalmente mi è venuto il nome, del primo grande Frankenstein, che esce dall'ascensore della sua casa, si toglie all'improvviso il mantello e rimane in guépière e bustier.
0: Sì, me la ricordo quella scena. Sai che io il film di The Rocky Horror Picture Show l'ho visto, penso una volta sola, in ora tarda, forse era i tre, una roba del genere.
1: Cioè, vabbè, che cosa triste però, scusa.
0: Sì, è perché non lo fanno mai, cioè non lo fanno mai in TV.
1: Ma no, non è vero, ogni tanto, magari su quelle reti molto private.
0: Esatto, lì via, dopo le 23.
1: Sì, però sennò, cioè, è da vedere, no, ma soprattutto vedere. Io ho visto il musical fatto dal vivo qualche anno fa al Teatro degli Arcimboldi, non c'era Luke Evans, ma vi dico che è strepitoso.
0: Sì, ti coinvolge, cioè. Poi dopo c'è questa cosa che, e poi ne parleremo nel prossimo talk.
1: Sì, perché vorrei un attimo tornare sulla figura di Luke Evans. Sì. Un attore non scelto a caso, è stato proprio selezionato per questo ruolo, per la sua versatilità, perché comunque lui è cresciuto moltissimo, ha sostenuto ruoli differenti, ad esempio ha partecipato a Fast and Furious 6.
0: C'era dentro in Fast and Furious?
1: Sì.
0: 6, ragazzi, quanti ne hanno fatti?
1: 8.000, vabbè. E oltretutto la sua carriera appunto punta su l'essere un performer completo, perché lui canta, continua ad esibirsi nella musica e,
0: cioè lui passa teatro, cinema, disinvolto, cioè, e uno e l'altro, tutti
1: esattamente,
0: e
1: non poteva essere scelta fatta più a pennello, ecco.
0: Vero,
1: visto che poi The Rocky Horror Picture Show dal musical è diventata una versione cinematografica.
0: Sono rimasto un po' in sospeso perché dopo parleremo del pubblico coinvolto all'interno di questa interattività che c'è tra pubblico e show.
1: Esattamente.
0: Quindi restate ancora lì.

0: è qui.
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Tira qui fuori il boa.
2: Ma cosa dici? Ma non si può dire queste cose.
1: Vabbè, tanto non siamo più in fascia protetta, che ti frega.
0: Però si intende come boa quello che ti danno all'ingresso.
1: Cosa avevi capito?
0: Non lo so. No, per far capire agli ascoltatori che è qualcosa di diverso.
1: Io non ce la faccio. Vabbè, comunque.
0: Tornando coi piedi per terra o coi boa in terra. Che cosa succede? Che durante il musical molte rappresentazioni coinvolgono il pubblico, quasi tutte probabilmente.
1: È un po' come adesso, un po' come quello che sta succedendo ora praticamente.
0: Tutto lo show viene come dire, cioè gli attori escono dal palco e scendono giù tra il pubblico.
1: Sì, succede proprio questo durante le rappresentazioni teatrali che ci sono state. Gli
0: tutti
1: attori
0: ballano come dei pazzi.
1: Non solo vengono ovviamente le coreografie eseguite in maniera identica, no? Ma oltretutto gli attori coinvolgono il pubblico. Il pubblico anzi è invitato appunto ad avere boa, cappelli,
0: cioè, diciamo,
1: robe strane.
0: Se uno è un po' timido è meglio che non vada a vedere.
1: No, invece lì ti sblocchi. Si apre tutto un mondo, si apre. Sì. Comunque,
0: tutti sul palco.
1: Forza, via.
0: Tutti sul palco, forza.
1: Fabio, per favore, per favore. Vabbè, comunque
0: sì.
1: Questa forma di partecipazione è diventata proprio una tradizione molto consolidata del Midnight Show e nelle proiezioni di questo film cult. Esistono addirittura dei gruppi chiamati Shadow Cast che reinterpretano ogni scena dal vivo mentre il film scorre sullo schermo. È quello che succedeva al Cinema Mexico a Milano.
0: Ok, ma ne hanno parlato di questo ma tanti anni fa, non so quanto è durata sta cosa del Cinema Mexico.
1: A un certo punto
0: hanno smesso
1: hanno
0: perché
1: smesso.
0: Era veramente tantissima gente andava in continuo a fare questa gente che andava anche 3-4 volte.
1: Sì, ma sì, poi ti davano questo kit, no?
0: Sì,
1: dentro
0: kit.
1: C'era di tutto, coriandoli,
0: carta igienica,
1: preservativi.
0: Ma cosa serve la carta igienica? Su a buttarla così via,
1: perché
0: per far
1: ma perché questo è un macello.
0: Coriandoli
1: cosa ne volete sapere voi? Vabbè.
0: Comunque, se vi capita di andare a vedere il musical, preparatevi psicologicamente perché
1: a divertirvi.
0: Vi divertirete come dei pazzi.
1: Ecco.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: ti dà energia, vai. Se qui esplodi, secondo me, cioè. Comunque torniamo sempre Laura Carroccio e Fabio Meli a parlare con della produzione del film,
1: della nuova versione di Broadway, che non è una semplice replica delle varie versioni che ci sono state, ma proprio una produzione pensata per riportare in auge il Rocky Horror su un palcoscenico che deve diventare insomma forma di comunicazione del linguaggio contemporaneo artistico. Il nuovo allestimento si inserisce appunto in questo nel circuito di Broadway, che è il più famoso al mondo, con l'obiettivo di rilanciare proprio l'originale in chiave moderna.
0: Quindi fammi capire, se io vado a Broadway, zona New York, quelle parti lì, vedo già tutte le insegne con su The Rocky Horror.
1: Assolutamente sì. E poi quanto lavorano, Fabio?
0: Come si fa a prendere un biglietto per quei posti?
1: A parte che sono carissimi, i musical a Broadway sono carissimi. E comunque gli attori lavorano ininterrottamente.
0: Cioè, quante rappresentazioni fanno?
1: E allora loro lavorano tutti i giorni, e adesso non mi ricordo esattamente quante.
0: Ma almeno due sicuro.
1: Due al giorno sicuro. Sì. È una produzione, appunto, questa sorta di revival, diciamo così. È una produzione internazionale con il cast rinnovato, appunto, con una regia anche molto contemporanea e una forte attenzione per le luci, i suoni, le coreografie.
0: Adesso ci sono mezzi tecnici più potenti, potrebbe venire fuori una cosa ancora più spaziale.
1: Però quello che vogliono fare è mantenere comunque quel legame con l'originale.
0: Sì. Senti che roba. Beh, ci siamo veramente divertiti in questa puntata. Tra poco ricapitoliamo un po' il tutto e poi ci salutiamo.
1: Già.
0: Con sta musichetta così. Restate lì.

0: chiudiamo con questa.
1: Questo è Superhero?
0: Questo finale del film.
1: Sì.
0: Cosa succede? Non possiamo spoilerare
1: il
0: finale.
1: Per chi non l'ha visto mai, dovete vederlo, è particolare, un finale particolare.
0: Adesso non ricordo, ma il film sembra che non è neanche lungo, è un'oretta e mezzo, non è due ore.
1: Invece il musical è più lungo.
0: Vabbè, ci sono atto 1, atto 2, cioè.

0: dobbiamo salutare.
1: Salutiamo?
0: Guarda con una faccia come per dire salutiamo.
1: Salutiamo, dai. Buonanotte ragazzi.
0: Buonanotte ragazzi da Fabio Meli
1: e Laura Carroccia.
0: Ciao, alla prossima.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
14: Sono le 23 e un minuto.
0: VRN Radio.
15: Vibes.
16: Connection.
17: Welcome. This is Vibes.
18: Welcome back, boys and girls, this is Vibes, I'm Roberto Davi. Abbiamo fatto l'apertura internazionale quest'oggi per il nuovo appuntamento con il meglio del soul, disco, funk, R&B e new soul. Insieme per i prossimi 55 minuti, i primi tre con Alicia Keys e la sua Juicist.

Alicia Keys in apertura di Vibes questa settimana, che ha ripreso un motivo di qualche anno fa intitolato Juicy. Abbiamo aperto con le nostre consuete atmosfere, le ritroveremo perché sarà una puntata particolarmente chic to chic quella che ci aspetta questa settimana qui in radio, ma non vogliamo certo negarci anche un po' di movimento che male non fa, soprattutto alla mia età. Quello dance che arriva da Benno Diddles e Nile Rodgers, Chic Organization, You Are Beautiful.

Eccolo qua, Nile Rodgers, insieme a Bernard Edwards, uno dei duetti in assoluto fantastici della musica dance fine anni 70, inizio anni 80. Poi dopo la dipartita di Bernard Edwards, Nile Rodgers ha continuato comunque con altri suoi progetti ed è tuttora presente sul mercato discografico internazionale. Lasciamo gli Chic e ci affidiamo alla fantasia di Ben Carr in arte Cartoons con la sua Spaceship.

Segnatevi questo nome se ancora non lo avete scoperto: Ben Carr, con due R, sotto la sigla di Cartoons. Fa uscire i suoi motivi, questo è quello più recente, si intitola Spaceships, che a noi ci ha colpito fin dal primo ascolto, che arriva anche per la nuova canzone di Bea Christie, che è una cantautrice di origini filippine, che però risiede, vive in Inghilterra, e che ha incontrato l'islandese Lofi per questo progetto molto elegante all'interno di Vibes, ma non solo, intitolato A Night to Remember.

Ma Isa, I Don't Mind, questa è una delle 19 tracce, 19, inserite nell'album che è uscito alla fine di marzo di quest'anno, intitolato Music for Your Soul. C'è anche il nuovo singolo Beautiful, che magari recupereremo la prossima settimana. Oggi abbiamo voluto ripescare questo motivo che abbiamo già ascoltato in qualche puntata precedente della nostra trasmissione. Parliamo di novità, ebbene ne abbiamo qualcuna anche di grido, oltre a segnalare che questa settimana esce un nuovo album di Incognito. Abbiamo già in sottofondo il singolo di Chris Brown con il featuring di Davido e Lo J, si intitola Sensational, Queen Vibe.

Sensational, questo è il titolo di questo singolo, Chris Brown con il featuring di Davido e Loge, niente male davvero. Una delle novità di Vibes di questa settimana, settimana che ovviamente vede avvicinarsi anche la festa tipicamente USA fino a qualche decennio fa di Halloween, ma che ormai è diventata un mito anche da noi. E allora, grazie all'atmosfera horror, andiamo a ripescare Will Smith qui sotto il nome di Fresh Prince con il suo amico DJ Jazzy Jeff, che ripresero il tema di Nightmare on Elm Street.

0: once. It was a whole new day. I thought, I wasn't scared of him anyway. Until I noticed those rips in my sheets, and that was proof that there had been a nightmare on my street.
1: Nightmare on my street. Eccolo qua, il singolo che fece conoscere Will Smith, Fresh Prince, il principe di Bel-Air, tanto per fare un salto negli anni 90 insieme a DJ Jazzy Jeff, che era anche il suo amico, quello un po' sbandato, all'interno del telefilm di quegli anni. Veniamo invece ai nostri giorni, perché è proprio di queste ore l'uscita del nuovo lavoro di Nippa. Lui arriva da Tottenham, a nord di Londra. Eccola qua, la sua Ocean Drive.

ad aprire la seconda parte di Vibes, questo riarrangiamento dei Crank Band di un grandissimo motivo di Kool & the Gang del 1974, era Summer Madness. Io sono Roberto Davi insieme a voi ancora per una ventina di minuti abbondanti, i prossimi quattro con Lily Head.

giovanissima ma con una voce già assolutamente matura. Lei si chiama Lily Head, è di origini mezze inglesi e mezze guadalupegne. Ci ha regalato questo suo nuovo lavoro intitolato Table for Two. Allora, fra le uscite dei prossimi giorni c'è da segnalare anche una versione super deluxe di un album di Roger Nelson da Minneapolis Springs, già in sottofondo qui con la sua Get Blue. Segnatevi questa data perché proprio alla fine del mese uscirà Diamonds and Pearls Super Deluxe Version. Eccolo qua in Vibe Springs.

Un pezzo del 1991 che non aveva trovato sbocco sul mercato discografico, fortunatamente qualcuno se n'è accorto e l'ha fatto uscire un mesetto fa circa. Era Get Blue di Prince and the New Power Generation. Rimaniamo da quelle parti, almeno a livello di ritmi, e andiamo ad incrociare un'altra cantante che non manca quasi mai all'interno di Vibes, questa volta con un singolo abbastanza movimentato, sicuramente uno dei suoi più belli a mio parere, You're Putting a Rush on Me. Questa è la voce di Stephanie Mills.

Take a Message for My Love. Questo è il lavoro di Remy Shand, cantante canadese 46enne, già con una discreta carriera alle spalle. Dal Canada passiamo alla Nigeria, dove da Lagos arriva questo personaggio che si fa chiamare Tems, cantautrice nigeriana appunto. Il suo nuovo singolo è Me and You.

L'Afrobeat che tanto funziona in quest'ultimo periodo all'interno del R&B e del New Soul. Un'altra protagonista di questo sottogenere musicale.

Jones, che ha un nome abbastanza impronunciabile, che quindi evitiamo di, di darvi, lo faremo impegnandoci magari di più la prossima settimana, anche perché il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato. Abbiamo giusto il tempo di dare voce e spazio anche a questa cantante che arriva da Houston, Texas. Si chiama Trina Broussard e questo è il suo nuovissimo singolo intitolato Inside My Love, con il quale chiudiamo la puntata di questa settimana. È tutto, fra 7 giorni. Bye bye.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: Spot!
14: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
15: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
14: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
16: Sono le 23 e 59 minuti.
1: VRN Radio.
17: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Tele Radio, la tua radio.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: È l'una. Due.

0: me. Buon martedì amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti e ben ritrovati, ciao Ale.
1: Ma ciao Ale.
0: Anzi ciao Alo, e abbiamo detto che in questo maggio dobbiamo un po' come dire, no, essere autoreferenziali, no, però siamo con Alessandro Bisogni.
1: E siamo con Alessandra Bellotti.
0: Basta, non gliene frega niente a nessuno.
1: Ammazza, l'autoapplauso.
0: Se ieri era lunedì 4, oggi è martedì 5.
1: Ma incredibile.
0: Incredibile questa cosa, quindi
1: ma
0: buon martedì a tutti.
1: Qual è il tuo trucco?
0: Ma io sono troppo forte, io sono una mente superiore, te lo dico sempre, ma tu non ci credi. Quindi buon martedì a tutti e come ogni martedì torna la storia mai raccontata.
1: La storia mai raccontata, oggi racconteremo la storia di un uomo che ha inventato un tasto molto molto
0: usato. Questi tasti.
1: Allora, ma scusami.
0: No, hai ragione.
1: Perché tu hai detto, io adesso sollevo, questo maggio è il mese dei tasti. Non so se lo sapevi.
0: No.
1: Cioè, siamo nelle giornate mondiali dei tasti,
0: ma,
1: quelli da premere.
0: Ma
1: quelli
0: te lo
1: da...
0: inventi.
1: Sì, no, giuro.
0: Vabbè, ok, va bene. Poi dopo, a seguire, manuale di sopravvivenza.
1: E
0: cosa dobbiamo sopravvivere?
1: A dei tasti, no. Ai tasti, ai tasti di qui sopra. No, dobbiamo sopravvivere però a chi ti manda link senza spiegare.
0: Ah,
1: senza spiegazioni. Così,
0: questo...
1: manda dei link.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Quanti?
0: Tanti.
1: E dopo vedremo
0: ma
1: come sopravvivere.
0: Ma io in primis, devo dire la verità. Ah. E poi concluderemo con hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.
1: Poi.
0: Recensioni dei neonati.
1: Ah, fatte dai neonati.
0: Se i neonati dovessero alla modi, come si dice, TripAdvisor,
1: sì,
0: ok?
1: Recensire dei prodotti.
0: Recensire i genitori.
1: Ah,
0: i genitori, la vita, i primi giorni di vita.
1: Sì,
0: è molto
1: carino,
0: molto divertente.
1: Molto
0: tra
1: simpatico.
0: Poco al Comedy Radio Show. Facciamo.

perché lei dice che questo non è il suo paese, anche se è il nostro paese, lui dice questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo una

0: io non mi assumo la responsabilità, per fortuna, di quello che sta per accadere. Abbiamo qui il nostro Alo con la storia mai raccontata, con dei documenti che solo lui può reperire perché ha delle fonti segrete, bla bla bla. Però a quanto pare grandi verità vengono svelate in questo programma. Prego.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Io oggi, con la benedizione di Alessandra Bellotti e della mia talpa che mi fornisce i documenti, vi racconto la storia mai raccontata dell'uomo che ha cambiato la vita di milioni di persone. Un eroe silenzioso, un genio incompreso, un santo laico. L'uomo che ha inventato il tasto ricorda la password.
0: Oh, santo.
1: Capitolo 1, l'uomo. Si chiamava Gualtiero, lavorava in un ufficio grigio e aveva un problema. Non ricordava niente. Né compleanni, né codici, né dove aveva parcheggiato. Era un disastro umano con un grande sogno: non dover mai più digitare una password. Capitolo 2, la frustrazione. Ogni mattina Gualtiero entrava al computer e il computer gli chiedeva password? E lui, sudando, quale delle 47? Le provava tutte, quella del 2009, quella con il nome del cane, quella con il nome del cane ma con la maiuscola, quella con il nome del cane ma con la maiuscola e il numero 7.
0: Punto esclamativo.
1: Punto esclamativo perché fa hacker. Niente, bloccato, sempre. Capitolo 3, l'illuminazione. Un giorno, dopo l'ennesimo password errata, Gualtiero sbottò. Ma non puoi ricordartela tu! E il computer, in un momento di pietà digitale, sembrò rispondere, forse sì. Fu lì che nacque l'idea, il tasto, il miracolo, la salvezza. Capitolo 4, l'invenzione. Gualtiero propose il pulsante ricorda la password.
0: Quanta suspense.
1: I colleghi risero, il capo disse è inutile. Il reparto tecnico rispose è pericoloso. Ma Gualtiero, con la forza di chi ha dimenticato tutto tranne il proprio sogno, insistette e vinse. Capitolo 5, l'eredità. Da quel giorno milioni di persone nel mondo hanno cliccato quel tasto con la stessa gratitudine con cui si accarezza un santo protettore. E ogni volta che lo fai, da qualche parte Gualtiero sorride. O forse no, perché non si ricorda. Questa era la storia mai raccontata dell'uomo che ci ha liberati da lunedì mattina delle password. Un eroe dimenticato anche da se stesso.
0: Salutiamo Gualtiero, che
1: ciao,
0: sicuramente
1: Gualtiero.
0: Ci starà ascoltando in qualsiasi posto, luogo, anche insomma immaginario lui si trovi. Ma stiamo parlando del passkey, come si chiama?
1: Cioè, passkey, quella... no, passkey te la salva. Il passkey è proprio il la modalità in cui lui ti imposta una password e tu la salvi e sta lì. È il tasto in cui puoi ricordare la password, cioè quando tu metti la password sotto devi cliccare l'icona ricorda la password.
0: Questo è la prossima volta.
1: Sì, perché ho parlato ieri con le mie vicine di casa, mi hanno insegnato un po' di iraniano. E non devi più rimetterla, perché se clicchi su ricorda la password, tu non la devi più digitare.
0: Ok, capito. Molto chiaro, e che dire? Grazie Gualtiero.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: La storia mai raccontata, la storia di Gualtiero, l'uomo che, a quanto pare da quello che ci dice il nostro Alo, inventò il tasto ricorda la password. Sì. Abbiamo una sorta di kick, si dice? O riguarda solo robe di letto quando uno ha il kick? Vabbè, lasciamo
1: perdere. Cos'è il kick?
0: È una fissazione. Ah. Una fissazione, ultimamente hai una fissa con uomini dai nomi strambi.
1: Gualtiero, sempre Gualtiero.
0: E tasti improponibili.
1: Ma non è la mia la fissazione, perché mi portano i documenti, quindi non sono io riporto semplicemente.
0: Chiedo Venia, andiamo ai messaggi. Abbiamo, se non sbaglio, Silvia e Daniele.
1: E non sbagli.
0: Che intanto io saluto, perché sennò mi dimentico sempre.
1: Esatto, e allora vi salutiamo.
0: Ciao Silvia, ciao Daniele.
1: Ciao Silvia. Silvia scrive: io senza il tasto ricorda la password non potrei vivere. Una volta l'ho disattivato per sbaglio e ho passato 20 minuti a chiedermi se la mia password fosse il nome del gatto o il nome del gatto con il 3 finale.
0: Sì, perché poi tu credi di farle tutte simili per ricordartele meglio. Crei solo peggio.
1: Ma
0: confusione
1: quando,
0: peggiore.
1: Forse ne abbiamo parlato la settimana scorsa, non mi ricordo, che tu sbagli la password.
0: Ah, sì.
1: Poi vai per ricrea la password, password dimenticata, rimetti quella che avevi
0: provato.
1: Devi
0: mettere quella vecchia.
1: Esatto, e dici, ok, già la... No, questa no, perché già esiste.
0: Tu vuoi fare quella nuova, sì, rifacendola come te la ricordavi,
1: esatto,
0: già esiste. Però
1: esatto,
0: fino a che prima la mettevi non te la dava,
1: sì. Chissà perché.
0: Ma questo è uno dei misteri della vita, proprio.
1: Che non possiamo risolvere noi.
0: Potremmo fare una rubrica sui misteri della vita.
1: I misteri della vita, sì. Uno di questi è la password.
0: Sì, sicuramente. Andiamo da Daniele.
1: Daniele scrive: quando hai raccontato di Gualtiero mi sono emozionato. Io ho 12 password diverse e non ne ricordo una. Quel tasto è l'unica cosa stabile della mia vita digitale. Beh, è una grande invenzione comunque.
0: Beh,
1: la metti
0: se
1: una
0: ti
1: volta.
0: Sei Gualtiero, Daniele, se ti sei emozionato con la storia di Gualtiero, secondo me ci sono altre cose non stabili nella tua
1: no,
0: vita.
1: No, secondo me
0: dire.
1: È una persona emotiva, è una persona che può mandare avanti questo paese.
0: Ah,
1: bravo Daniele.
0: Secondo me Daniele è uno di quelli che tu paghi per mandarci i messaggi.
1: Potrebbe essere. No.

0: uno dei miei momenti preferiti della settimana e credo anche il vostro, perché c'è dell'insegnamento dietro questa rubrica. Tra poco il manuale di sopravvivenza. Oggi il nostro Alo a cosa ha deciso di sopravvivere? Cioè, o meglio, le regole che ci donerai, sì, gentilmente dal tuo repertorio, sì, di vita, ci insegnano a sopravvivere a che cosa?
1: A chi ti manda il link, un link senza spiegazione, così nudo e crudo.
0: Bene, allora tra poco. Posso dire però, sì, aperta e chiusa parentesi, il link lo apri e capisci subito che cos'è.
1: Però se fosse un virus, dopo vediamo.
0: A proposito,
1: dopo vediamo,
0: di spam, password. Niente, sei molto ittittittitti ultimamente.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello

0: Non ci avevo pensato, in effetti questa volta devo essere d'accordo con te, caro Alo. Abbiamo detto manuale di sopravvivenza per chi ti manda i link senza spiegazioni. E io ho detto vabbè, ma lo apri e lo vedi. Giustamente no, attenzione, lungi da me sponsorizzare le pratiche di phishing del web. Attenzione sempre agli spam, non cliccate mai nulla che non conoscete.
1: Esatto, soprattutto se vi scrivono sono la tua banca. No, non
0: ti
1: credo proprio.
0: Ti è piaciuta la tecnica di phishing?
1: Mi è piaciuto, eh? Stavo dicendo prima kick, phishing.
0: Sai perché? Sto seguendo un corso di veramente di cyber security.
1: Ah,
0: e come vedi non sta
1: importante.
0: Funzionando, ma andiamo avanti.
1: No, però intanto sai cos'è il phishing, tanti non lo sanno e ce l'hai anche detto. Quindi grazie Ale. Quando
0: sì, anche il deepfake. Se vuoi ti dico parole a caso.
1: Ah, il deepfake è quando simulano la tua voce.
0: No,
1: giusto?
0: La tua immagine.
1: La tua immagine, peggio ancora.
0: Sì.
1: Comunque, vediamo come appunto sopravvivere a chi ti manda il link senza spiegazioni. Uno, riconoscere il pericolo. Il link senza contesto è un attentato emotivo. Può essere un meme, una notizia, un video di 47 minuti, una richiesta di soldi, una truffa, un PDF di 89 pagine o peggio un evento Facebook.
0: Quanto sono cringe.
1: Mamma mia, tu non lo sai e loro non te lo dicono. Due, analizzare il mittente. Se te lo manda un amico, probabilmente è una stupidaggine.
0: O un porno, possiamo dire.
1: Oppure anche.
0: Potevi dirlo, non è che noi donne non sappiamo cosa vi mandate voi uomini.
1: Un collega.
0: Non è vero, anche noi ci scambiamo robe interne. Andiamo avanti.
1: Robette zozze.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Quindi un amico, probabilmente è una stupidaggine, forse anche porno. Un collega, probabilmente è il lavoro.
0: Palle.
1: Un parente, probabilmente.
0: Cioè, no, palle, scusate, che palle.
1: Che palle, certo. No, era non per ritornare a quello di qui sopra, ma è probabilmente il lavoro, quindi che palle. Poi un parente, probabilmente è una catena del 2012. Una persona che ti piace, panico totale.
0: Sì, neanche neanche te lo chiedi che cos'è. Un parente, posso aggiungere un buongiornissimo e caffè.
1: Ah, certo.
0: Con varie allegati.
1: Che comunque è una catena, perché quello non si interrompe mai,
0: sì,
1: il buongiornissimo caffè.
0: Con gattini
1: caffè.
0: Vari, sì, eccetera. Bene.
1: Poi adesso si animano anche, ci sono le gif animate, è ancora peggio. Tutte colorate.
0: Sì.
1: Poi tre, la tecnica del preview. Apri il link? No. Prima guardi l'anteprima. Poi guardi la mini descrizione. Poi cerchi su Google se è sicuro, poi chiedi a un amico, poi forse lo apri. 4. La risposta standard. Per sopravvivere, usa una delle tre frasi universali. Grande. L'avevo visto, non è vero. Interessante, non sai cosa hai visto.
0: Ma no, ma mi meraviglio di te.
1: Ale, funzionano sempre.
0: Reaction.
1: No. Ah, oppure anche,
0: è
1: certo.
0: È meglio, ancora meglio della scritta.
1: Comunque,
0: metti una faccina.
1: Che sia una di queste frasi o che sia una reaction, sono il paracadute sociale del 2026. 5. Il vero problema. Il link senza spiegazioni non è il link, è la responsabilità. Perché se lo apri e non ti piace, sei tu che devi gestire la delusione. E quindi per chiudere il manuale, ricorda, il link senza contesto è come un regalo senza biglietto. Può essere tutto e quasi mai è una cosa buona.
0: Mi piace questa frase, vero. Molto, molto vero.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
4: Sono le 2:01.
5: 2RN Radio.
6: The Calming Radio Show.